0: Michelle, take one.
1: One, two, three, four.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano e lì sono inutili.

volta, in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo umore sempre nero, se usciva dalla porta, era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole, somigliava alla sua vita, rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco.

radiolina appesa, una sella di rame

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio pubblicato con un post ieri da Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
1: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile. Le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centro-sinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
3: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane, se non mesi, di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua Andersson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
1: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di 2 ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
4: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
5: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco. sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma, per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 267-610, si segnalano 5 km di coda tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre verso Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. In direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipri in direzione Firenze, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena

0: smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma, per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 267-610, si segnalano 5 km di coda tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre verso Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. In direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla FIPD in direzione Firenze, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, code per incidente tra Siena Nord e Badesse verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Dal 16 al 20 settembre ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio birreria sociale aperta. Vieni alla festa anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125. Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla nuova edizione di Sentiero Film Factory. Partirà infatti per la prima volta da Poggi Bonzi per poi arrivare a Firenze, la sesta edizione del Festival Fiorentino dedicato ai cortometraggi e ai lungometraggi d'esordio tra opere prime e seconde, che propone 91 opere di cui 50 nelle tre sezioni competitive del Festival. Dal 17 al 26 settembre le opere del concorso internazionale dialogheranno con lungometraggi, videoclip, lavori a basso budget e film provenienti dalla Palestina, e alle proiezioni si affiancheranno anche laboratori, masterclass, incontri con autori e professionisti, attività per le scuole e momenti conviviali aperti alla città. Il festival, dopo appunto Poggi Bonzi, si sposta in Oltrarno tra l'ex Leopoldina di Piazza Tasso, il Conventino e il Circolo Aurora. Ne abbiamo parlato con Pier Francesco Bigazzi, tra i curatori di Sentiero Film Factory.
3: Posso dire che la principale novità è la conferma il sesto anno di Sentiero Film Factory come resistenza culturale nel quartiere di San Frediano, cui viene fatto un lavoro quotidiano, cioè quotidiano insomma annuale, però poi c'è questo momento in cui ci prendiamo e cerchiamo di raccontare delle storie. Però quest'anno in effetti c'è un'altra novità, che è quella dei primi due giorni di festival, che verrà svolto a Poggi Bonzi in collaborazione con Kauna Film, dove verranno proiettati tre lungometraggi in concorso, il concorso Fuori Sentiero, e in più lì inizierà il Sentiero Film Lab e poi si sposterà a Firenze, dove si svolgerà poi tutto il resto del festival.
4: Cosa succede in questa edizione del festival? Quali sono gli eventi principali? Un po' anche i numeri.
3: Allora, sono praticamente 10 giorni di cinema, fotografia e musica. Abbiamo 91 opere tra concorso e fuori concorso. Quest'anno abbiamo voluto esagerare, però insomma siamo felici di aver veramente raccolto tantissime storie da tutto il mondo. Gli eventi principali, diciamo, c'è la raccolta fondi con un ponte per Gaza, perché comunque il festival continua a essere promotore della campagna Ripudia con la collaborazione di Emergency Firenze, quindi avremo uno slot di cortometraggi in collaborazione con il Nasra Film Festival, che è un festival itinerante di cinema palestinese contemporaneo. Poi avremo altri due lungometraggi sempre fuori concorso, documentari, tutte le varie selezioni e sezioni. Quest'anno abbiamo una nuova sezione che si chiama Corto Espresso, per i corti brevissimi. E poi finiremo con un evento per noi speciale, nel senso a cui teniamo molto, che è il concerto live di Giorgio Canali, che è reduce da un breve ma intenso tour con i CSI, e verrà a schitarrare e a raccontarci le poesie come lui sa fare, successivamente alla proiezione del documentario di Matteo Berruto.
4: Quali sono gli eventi collaterali invece?
3: Eventi collaterali, va bene, mostra fotografica sempre con un punto di riferimento, cioè insomma uno sguardo sempre con questa esclamazione di non volere nessuna guerra, 20 masterclass, incontri, talk, insomma tutta la parte industria che comunque ha caratterizzato il festival in questi anni.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. È dedicata alla memoria dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, la 42esima edizione del premio Pieve, in programma dal 17 al 20 di settembre all'Archivio Diaristico Nazionale a Pieve Santo Stefano, che custodisce le scritture autobiografiche degli italiani. Sono 8 le opere finaliste candidate ai riconoscimenti. E oltre agli scritti candidati al premio, il programma prevede anche un film autobiografico, Doppio sguardo, il mondo di Spartaco Scarpellini, filmato tra l'Italia e l'America. Tra i progetti in corso prosegue I muri parlano, ideato da Diego Della Ragione, percorso urbano della memoria. A raccontare meglio questa edizione del premio Pieve, Natalia Cangi della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.
3: Partiamo da un anniversario, che sono gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica, e abbiamo cercato di declinare i molti appuntamenti, perché sono oltre 20, del Premio Pieve 2026, proprio partendo da questa data simbolo, ovvero il 2 giugno 1946, però poi non ci siamo fermati lì e quindi abbiamo articolato un programma che tenesse conto nelle varie declinazioni di questa data, ma capisse anche come appunto questa nostra Repubblica si sia costruita, non solo grazie alle dati ufficiali, no? Che la memoria pubblica comunque giustamente celebra, ma dal nostro punto di vista attraverso la vita delle persone comuni. E quindi si scopriranno all'interno di questo contesto viaggi che sono viaggi che in parte ci riportano nel passato, quindi da dove nasce la Repubblica. La Repubblica nasce da una distruzione, nasce da un secondo conflitto, e sappiamo quanto drammatico e tragico è stato, e quindi noi non potremo non ricordare quel momento. E proprio l'apertura del premio, giovedì 17, a partire dalle ore 16, daremo spazio a due diari simbolo. Intanto ricorderemo i 40 anni del Lenzuolo di Clelia Marchi a Pieve Santo Stefano. Quest'anno sono 40 anni esatti, ma parleremo di Orlando Posti, uno dei 335 martiri delle Fosse Ardeatine.
2: Oltre all'anniversario della Repubblica Italiana, tanti gli altri temi al centro di questa edizione del premio Pieve.
3: Poi andremo a raccontare le guerre, le migrazioni, sia quelle del passato ma anche quelle contemporanee, per poi arrivare all'argomento che è gli 80 anni della Repubblica. Lo faremo con degli storici, lo faremo in modo appropriato, proprio dedicando il pomeriggio di sabato 19 a questo appuntamento, a 80 anni appunto dalla nascita della Repubblica. Ma intorno a questo abbiamo costruito le esposizioni di quest'anno, che sono ricche, forse più di ogni altra occasione. L'abbiamo costruita proprio intorno all'80°, ma anche al Lenzuolo. Quindi artisti del territorio lavorano proprio immaginando queste lenzuola che ispirano chiaramente un lavoro che non è soltanto quello a cui le lenzuola sono normalmente deputate, ma è un lavoro appunto di tipo artistico. Ci occuperemo come sempre di memoria, daremo la voce a chi la voce non ha o che comunque ha bisogno di poterla prendere in un contesto pubblico, rifletteremo sul tema della guerra ma anche in chiave di attualità, partendo anche da un diario che non è un nostro diario ma che ospiteremo a Pieve a partire dal 2026, che è mai tardi il diario di un alpino in Russia, di Nuto Revelli, e quindi che ufficialmente con l'edizione 2026 entrerà dentro questo archivio. Siccome sono anche 80 anni dalla pubblicazione di Mai Tardi, ecco che rifletteremo su un tema che è appunto la guerra ai nostri giorni, partendo da quella guerra che è la tragica ritirata di Russia tra il 1942 e il 1943.
2: Natalia Cangi ci spiega anche qual è lo spazio che sarà dedicato ai finalisti del premio Pieve 2026.
3: Ci sarà uno spazio importante per i finalisti, che sono i protagonisti assoluti del premio Pieve, quindi 8 storie che ci portano come sempre a navigare sia uno spazio-tempo molto molto ampio. Si parte da un uomo nato nel 1890 90 per arrivare a un altro uomo nato nel 1982, quindi insomma, e entrambi raccontano il loro tempo usando le parole che erano proprie del loro tempo. Uno è un contadino, Placido Priscimone, della Sicilia di fine 800, e quindi la guerra mondiale, un linguaggio che richiama quello di Vincenzo Rabito. L'altro è un giovane che nel dicembre del 2024 entra in una comunità per curare le sue debolezze, per curare le sue dipendenze, e quello che porta fuori da quel contesto è una storia che è assolutamente, come dire, non solo che ci riguarda perché è una storia vicina a noi, però lui trova le parole giuste per poterlo raccontare. La guerra avrà poi lo spazio, come sempre, ma sarà anche in questo caso una guerra declinata, i viaggi, e quindi veramente in questo ottantesimo noi saremo trasportati anche dalle storie stesse dei diaristi che ospiteremo nelle varie premiazioni, perché ci siamo resi conto che sono una serie di premiazioni, ci daranno modo veramente di raccontare questi 80 anni di Repubblica, come sempre da punti di vista diversi, ma che convergono in un unico obiettivo, quello di fare memoria e di far sì che questa memoria non sia un qualcosa di morto, ma che sia qualcosa a disposizione di tutti e che continui a vivere.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione. Alle 17.30 Giulivo Show di e con Giulivo Clown. Alle 18.30 Il Falò e la Luna di Scuola di Circo Sottosopra. Alle 20.30 Nella Tana del Coniglio di Scuola di Circo Empist. Alle 21.15 Bruna per Carità della Compagnia Tedavi 98. Per Fabbrica Europa al Polo di Prato dell'Università di Firenze in Aula Magna, una giornata speciale dedicata alle sonorità e alle culture del Mediterraneo che unisce approfondimento scientifico e performance artistica. Dalle 13 alle 16 sessione di studi sul Mediterraneo musicale, alle 17 intervento musicale con Antonio Augusta Macchia e Pino Basile. Alle 18 alla Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana, ritratto Enze con il Gamo Ensemble, diretto da Francesco Gesualdi, e Sidera Saxophone Quartet, che suonano musiche appunto di Hans Werner Enze. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: Agenda eventi di Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev-Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Resta caldo anche il fronte libanese. I caschi blu dell'ONU impegnati nella zona cuscinetto tra Libano e Israele continuano a registrare movimenti militari di Tel Aviv, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore da giugno. In un video pubblicato sui social, Netanyahu si scaglia contro il documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole del primo ministro. A stretto giro la replica dei due registi. Tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario anche in Israele. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Nove e quattro minuti di questo martedì 15 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Newsbox, undicesimo anno, e il nostro secondo giorno della versione invernale. Vi ricordo anche che abbiamo un nuovo numero WhatsApp per contattare Nova Radio, 339 77 88 125. Segnatelo, ve lo ricorderò, per scriverci, per darci i vostri suggerimenti, per commentare le notizie di cui parleremo anche fra pochissimo, quelle internazionali, quelle nazionali, quelle che riguardano la Toscana, i nostri approfondimenti. Ripartiremo leggendo i quotidiani, soprattutto dall'economia, ma le nostre interviste saranno sul carcere. A Sollicciano, infatti, la buona notizia è che la detenuta incinta di 7 mesi lascerà il carcere e andrà a Torino, ma la situazione di Sollicciano rimane ancora complessa. Poi parleremo della ex GKN. Nei giorni passati si è parlato della possibilità dell'apertura di un stabilimento nell'area GKN. C'è in qualche modo preoccupazione, cercheremo di capire con il collettivo di fabbrica cosa c'è di vero, cosa c'è di verificato nelle notizie della possibilità di aprire un center data center nell'area ex GKN. E poi ancora parleremo di Iran con l'anniversario della morte di Mahsa Amini e la partenza di quel movimento che fu Da una vita in libertà 4 anni fa, lo si ricorda anche a Firenze domani con una iniziativa del gruppo fiorentino Amseda. E infine, ma non per ultimo, parleremo di una iniziativa interessante e con molti ospiti di rilievo che si svolge a Pelago, per la precisione a San Francesco, Civi Pelago, che avrà tra gli ospiti l'ex procuratore antimafia Pietro Grasso e il portavoce di Amnesty Riccardo Nuri. Ma partiamo dal Bete del Consorzio Olam. Gianni Messeri, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Le prossime ore invece dal punto di vista meteo cosa ci riservano?
4: Ancora alta pressione per la giornata di oggi, martedì 15 settembre, con cielo in prevalenza sgombro a nubi. Qualche addensamento nel pomeriggio sull'Appennino settentrionale, senza precipitazioni, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime quasi stazionarie o in leggero aumento, sono attese punte di 30-31 gradi nelle zone di pianura. Domani giornata molto simile, qualche nube al mattino sulle zone occidentali in rapido dissolvimento e qualche addensamento nella seconda parte della giornata sulla zona della Lunigiana in particolare, dove saranno possibili le prime deboli precipitazioni. Venti ancora deboli meridionali, mari poco mossi, le temperature domani resteranno quasi stazionarie. Direi che è tutto.
6: Grazie, a risentirci domani con il Lamma.
4: Un saluto a tutti.
6: 9:07 minuti, andiamo a vedere dunque alcune notizie dai quotidiani online.
3: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: In apertura, vicende militari sui cieli dell'Unione Europea. Lo avete sentito, il GR nazionale, un'ulteriore azione difensiva della aeronautica congiunta della NATO. Sono i caccia proprio italiani che hanno intercettato sopra i cieli della Lituania un drone di provenienza probabile russa, ma tutta da confermare. Sulle pagine della Stampa c'è questa notizia: Lituania, jet italiani abbattono un drone. In Danimarca invece dei razzi illuminanti sono stati lanciati contro un elicottero da una nave russa. Intanto sul conflitto si dibatte a livello diplomatico della possibilità di interrompere da parte ucraina e da parte russa gli attacchi a siti e asset energetici, proprio per non alimentare ulteriormente la crisi che è già in atto. Ne ha parlato ieri il presidente statunitense Trump. Stop ai raid sugli obiettivi energetici. Da Kiev arriva un sì e anche da Mosca, ma Putin intanto colpisce distributori e ferrovie, scrive il Corriere della Sera. Sulle pagine della Repubblica questa notizia, quella dell'abbattimento di droni sulle scene della Lituania da parte dei caccia italiani, è in secondo piano. In primo piano c'è invece questa: nuovo colpo della Corte Suprema per Trump, bocciate le restrizioni sul voto per posta in vista delle elezioni di midterm. Questa era un decreto presidenziale che riguardava appunto le modalità di svolgimento del voto. Altri voti: l'intervista a Marc Lazar di Repubblica, l'estrema destra si può battere ma le paure dei cittadini non possono essere ignorate. Tutto questo alla luce dei due risultati, quello svedese e quello della Anhalt Sassonia. Elezioni in Svezia, la sinistra spera subito via i negoziati, siamo pronti a governare. Per i socialdemocratici si prospetta o un governo di coalizione o un governo di minoranza con l'appoggio della sinistra e forse del partito di centro, mentre in Germania AfD, sondaggio shock, ora è al 30% delle intenzioni di voto e nella CDU c'è chi pensa ad una alleanza. Altre notizie su Repubblica: bonus da 500 euro per i genitori separati o divorziati. I requisiti, si già comincia a parlare delle misure, delle misurine in finanziaria. Dalla pagina della Stampa: manovra, il governo pensa a detassare le tredicesime, ecco chi sarebbe coinvolto. 9:10 minuti, qualche istante con la musica, poi andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Veniamo alle vicende locali con Newsbox, i titoli dai quotidiani. Nicola, quest'oggi c'è un tema, quello dell'economia, che torna insistentemente sulle prime pagine. Partiamo dalle pagine della Repubblica. L'allarme dei sindacati, un autunno a rischio crisi per 10.000 lavoratori toscani. A lanciarlo questo allarme il segretario della FIOM Calosi. Abbiamo bisogno di un modello che regga le sfide del futuro, e gli fa eco anche il segretario della sua consorella della CISL, Familiari. Nel settore della moda già si registrano un calo dei 10% di occupati. Questo è l'allarme della FEMCA CISL. La crisi deriva da due questioni fondamentali, spiega Calosi: la crisi dell'automotive e della Volkswagen, che potrebbe avere effetti anche sulla nostra regione, e poi anche il tema dell'Ilva, che quindi si porta dietro tutto il comparto siderurgico. Anche il Corriere Fiorentino apre sull'economia. Stipendi, mezza Toscana in ritardo. Dal 2020 l'inflazione 18% ha mangiato il potere d'acquisto reale di un lavoratore su due. Nei dati dello studio IREF ACLI, una regione a velocità variabile. A Firenze salari cresciuti di oltre il 22%, a Grosseto solo del 15%. Andiamo anche alle pagine della Nazione. Il fascicolo fiorentino sui temi della cronaca e della vita della città. Viaggio nei parcheggi della paura, a Santa Maria Novella, senza pace il posteggio interrato diventa rifugio per il consumo di droga. Si riporta un reportage che racconta appunto del consumo di crack quotidiano sotto gli occhi di tutti. Intanto il sindacato dei vigilanti slancia l'allarme, ecco quali sono le situazioni più dure da affrontare. Poi un'altra notizia dalla Nazione: cantiere vecchio, vecchio nel senso del ponte vecchio, quasi terminati i lavori di consolidamento del ponte simbolo di Firenze, ma è scontro fra ORAF e il comune, le travi delle casette non sono state inserite nel progetto, quindi diciamo quelle i travoni di ferro che sorreggono le botteghe sospese sul ponte non sarebbero parte del pacchetto di ristrutturazione. Su questo appunto i commercianti borbottano. Altre notizie dalla Nazione in ordine sparso: influenza e vaccini, a ottobre si parte, l'allarme del infettivologo Bassetti sulla dengue, bisogna prevenire. Poi il piano del Franchi, il tempo è scaduto per la conferenza dei servizi, bisogna che il comune dia una risposta alla Fiorentina sulla sua proposta di finanziamento e di avere anche l'utilizzo dello stadio per vedremo quanti, 50, 60, 90 anni, dipende dalla proposta e dall'accordo che ci sarà. E poi andiamo anche al Tirreno, le parole dell'amministratore delegato di Leonardo, la più grande azienda italiana, settore difesa, annuncia assunzioni, intanto fa shopping a Firenze. L'ex Finmeccanica ha acquistato la Rebel Alliance, sempre comparto difesa, ha detto Macri parlando a Firenze: abbiamo assunto 20.000 persone negli ultimi tre anni, ne prospettiamo di assumere altri 17.000 nei prossimi tre. Così dal Tirreno di Firenze, queste principali notizie. Poi torneremo sui quotidiani anche nel corso della trasmissione, ma fra qualche istante cambiamo pagina e parliamo invece di carcere.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Parliamo di carcere un po' perché è qualche tempo che non torniamo sul tema, ma anche perché sfruttiamo l'onda di una notizia di cronaca che ci sembra giusto valorizzare. La riporta il Corriere Fiorentino dalla prima pagina, ma in un riquadro meno visibile. La detenuta incinta che era reclusa a Sollicciano andrà a Torino, dove l'ICAM, l'istituto a custodia attenuata per madri detenute, è in realtà. Dunque, il caso di qualche giorno fa: detenuta giovane, incinta al settimo mese, tratta in arresto nel corso di un furto di auto e trasferita a Sollicciano, una situazione incompatibile con la sua situazione di stato interessante. Dopo la segnalazione del caso, finalmente sembra essere arrivata una soluzione, per quanto diciamo fuori dalla nostra regione. Ne parliamo con Stefano Cecconi, Associazione Pantagruel, che a Sollicciano con i suoi volontari

0: entra praticamente tutte le settimane. Buongiorno Stefano, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
0: Possiamo salutare questa notizia come una buona notizia, il trasferimento
1: direi
0: della ragazza?
1: Direi proprio di sì, ti direi che ho avuto il piacere di conoscere questa ragazza proprio sabato scorso. Ti direi una bambina, perché comunque non ha ancora 20 anni, e sinceramente parla a stento l'italiano. Sicuramente una persona è stata un po' messa nel mezzo nel reato, eventualmente è stata accusata. Una grande tenerezza e il cuore di padre, diciamo, soffriva molto a vedere una persona in queste condizioni in carcere al settimo mese di gravidanza. Mi stavo riferito poi che aveva anche carenza di ferro, perché chiaramente una donna in stato di gravidanza ha bisogno di cure ed attenzioni, cosa che purtroppo Sollicciano sicuramente non è in grado di dare. Per fortuna il fattore tempo in questo caso è determinante. Ora, lei c'è stata comunque 3 mesi a Sollicciano, però materialmente i tempi erano veramente veramente stretti. Volevo ricordare che a luglio scorso invece una persona anziana di 75 anni con un ictus, con il caldo di Sollicciano, purtroppo dopo 10 giorni in Sollicciano è deceduta. Quindi in questi casi il tempo è un fattore determinante, quindi le strutture idonee ad accogliere persone in difficoltà al di fuori del carcere sono determinanti.
0: Ecco, andrà a Torino, dove c'è questo ICAM, Istituto esatto. Custodie Attenuate per Madri. Che struttura è e perché in Toscana non ce l'abbiamo?
1: Allora, il problema è che materialmente, ti direi, dando dei numeri, dopo il Covid i numeri per fortuna dei bambini e delle donne, diciamo, in carcere erano drasticamente ridotti. Dal 2025, cioè dall'anno scorso, purtroppo sono in crescita, e quindi da un minimo di 14 bambini in carcere ne abbiamo 37 a estate 2026. Perché non abbiamo un IHAM? Perché forse facciamo un po' fatica a investire nel sociale, nelle strutture idonee. Leggevo proprio ora, prima di questa intervista, che c'era stato un protocollo d'intesa del 2010 fra il Ministero e la Regione.
0: Ce lo ricordiamo,
1: poi
0: c'erano anche dei soldi messi da parte,
1: beh, 400.000 euro, eccetera, eccetera.
0: Allora, se non sbaglio, assessora alla sanità, che insomma competente anche per certi versi del carcere, Stefania Saccardi. C'erano, certo, diciamo così, c'era disponibilità, ma poi quel progetto
1: purtroppo
0: non è andato a porto.
1: Nato, ecco, io si direi comincio a essere un po'... mi vengono le pustole, scusate il termine, quando sento parlare di tavoli di lavoro, protocolli d'intesa e quant'altro, perché mi sembra che ultimamente siano solo il modo per mettersi in evidenza per un giorno, però se poi non il protocollo d'intesa non si concretizza, è un problema. L'altro, qualche mese fa, parlando in un intervento, ho tirato fuori, c'era un protocollo d'intesa del Comune di Firenze e del Comune di Scandicci per gestire l'area attorno a Sollicciano. Siamo ancora al protocollo d'intesa e agli eventuali accordi che dovrebbero essere presi fra questi comuni. Quindi,
0: che poi uscendo dal burocratese, il protocollo sociale, d'intesa vuol dire ancora poi faremo l'intesa. Il tavolo di Sollicciano, per rimanere appunto in termini burocratesi, c'era un tavolo interistituzionale convocato che poi non si è più riunito,
1: esatto.
0: Dice il comune ci stiamo dietro, è la direzione del carcere che non poteva, quindi l'abbiamo riaggiornato, il garante detenuti un po' si è fatto sentire, insomma al di là dei tavoli, però ti chiedo concretamente, perché spesso ci hai detto i tavoli servono ai falegnami, certo, poi quando ci si
1: esatto.
0: trova, quindi non te lo faccio ripetere, ma concretamente a Sollicciano non è che la situazione è migliorata per giustificare questa sospensione e rinvio del tavolo?
1: No, perché più che altro perché dopo la sequestro delle sezioni, che ho paura di vedere quelle porte chiuse per anni e che mi stringe il cuore da certi punti di vista, si continuano a arrestare le persone e conseguentemente i numeri progressivamente tendono a salire e io vedo delle problematiche abbastanza evidenti nella sezione giudiziaria, cioè delle persone che sono ancora in attesa di giudizio, purtroppo molti molti giovani, e tenere un giovane dai 20-25 anni in carcere e può essere che gli umori si riscaldano con estrema facilità, con tutte le conseguenze del caso di convivenza fra gli agenti e tutte queste persone, e con l'assenza totale, ti direi, in special modo l'estate, ma ora guardiamo anche nell'inverno, delle attività conseguenti per riempire le giornate perché un ragazzo da 20 a 25 anni non fa nulla durante tutto il giorno, ho la netta sensazione che dopo un pochino bolle e la pentola poi esploderà.
0: E tra l'altro fra poco passeremo a parlare dal gran caldo alle piogge torrenziali dell'autunno. Già il sindacato della UIL, degli agenti penitenziari, dice: guardate, proprio nelle stesse sezioni in cui saranno fatti dei lavori, ai tetti, alle coperture, già piove. Vi risulta anche a voi?
1: Diciamo... Allora, ci risulta, per fortuna, vedendola dall'esterno, la sezione sesta, che è stata riaperta da poco perché era stata chiusa per ristrutturazione, sembra quasi un albergo a 5 stelle rispetto alle altre sezioni. Poi mi dicono anche che sicuramente le infiltrazioni ci sono. Gli appalti nelle strutture pubbliche sono faticosissimi. Nelle carceri mi sembrano quasi paradossali. L'esempio di Arezzo, che dopo 16 anni ancora le sezioni sono chiuse perché le porte non erano a norma, noi abbiamo 80 posti nuovi chiusi da 16 anni perché non sono state fatte bene le porte. Che dire, cioè, si spende soldi inutilmente, purtroppo. O forse non c'è nessuno che si assuma la responsabilità di aver speso questi soldi e dopo 16 anni ancora le porte non sono a norma.
0: Questo sembra riproporsi anche su Sollicciano, il ministero che
1: spero
0: dice
1: di no,
0: abbiamo,
1: noi ci stiamo
0: abbiamo
1: dietro,
0: i soldi
1: però.
0: Pronti, ma è colpa della magistratura che ha sequestrato le celle e ci rallenta in qualche modo.
1: Sì,
0: nella...
1: L'ASL deve dare l'autorizzazione perché ci siano le norme giuste, Pedro. È un gatto che si morde il Kafka, ci avrebbe scritto sicuramente anche bel romanzo, diciamo. Mm.
0: Che dire quindi alle istituzioni, i tavoli che non si riconvocano, insomma questo ICAM di cui ormai si è persa traccia, è possibile comunque dare risposte anche in senso diverso, non so, rispetto a un ICAM, cioè un istituto pensato proprio per detenute madri con custodia attenuata? Ci potrebbero essere altre forme che la collaborazione interistituzionale può dare alla luce per rispondere al caso della ragazza oppure dell'ultra novantenne che abbiamo raccontato, certo, recluso a Sollicciano, praticamente quasi a sua insaputa, perché non aveva capito che sarebbe stato, certo, messo lì, e poi per fortuna anche lui è uscito. Ecco, come
1: mancano,
0: si potrebbe uscire?
1: Mancano delle strutture di emergenza. Ritengo che, come per Sollicciano, manca un progetto di laboratori stabili e di lavori stabili, come può essere in tante altre carceri sono presenti. Anche per le strutture di emergenza esterne mi sembra che mancano delle strutture idonee. Probabilmente non servono nemmeno tanti numeri, perché ora per fortuna di donne incinte a Sollicciano non è che ce ne sono 200, ce n'è una ogni tanto, per fortuna. Forse avere dei posti disponibili all'interno del territorio regionale potrebbe essere una possibile soluzione nella gestione delle emergenze. Le emergenze vanno risolte velocemente, se non hai le strutture pronte chiaramente fai una gran fatica.
0: Grazie Stefano Cecconi, Associazione Pantagruel, con voi ovviamente torneremo a parlarne con, diciamo, cadenza più regolare, anche con la ripresa appunto del nostro Newsbox, diciamo in versione autunnale invernale. Grazie per ora e
1: sentirci. Ancora.
0: 9:25 minuti, approfitto per ricordarvi il nostro nuovo numero WhatsApp 339-7788-125 o 7788-125, come volete voi, scriveteci, commentate le notizie, fate domande, siamo qui in qualche modo per raccogliere le vostre segnalazioni, suggerimenti, rilanciare anche le vostre osservazioni. 9:25 minuti, qualche istante, poi parliamo di ex

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:28 minuti, ancora Newsbox, voltiamo pagina, parliamo della vicenda ex GKN, ci torniamo anche qua sull'onda di una notizia che abbiamo letto nei giorni scorsi, la citiamo direttamente, comparsa sul dorso fiorentino di Repubblica, che prospetta diciamo degli interessi, degli appetiti su quell'area di via Fratelli Cervi a Campi Bisenzio, dove sorgeva la GKN e su cui ancora insiste il presidio e la mobilitazione degli operai del collettivo di fabbrica per dare a quell'area un nuovo futuro. Quali appetiti? Quelli della possibilità di realizzare lì un data center, quindi un centro di dati. Scrive Repubblica, maxi data center a Campi Bisenzio, il collettivo dice lo fanno nell'ex GKN. La società Idea Group smentisce di essere interessata. Ne parliamo con Dario Salvetti, collettivo di fabbrica ex GKN, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Ecco, facciamo un po' di chiarezza al di là dei titoli dei giornali. La vicenda l'avete sollevata voi, quella della possibilità di collocare nell'area di Campi Bisenzio un data center. Che cosa c'è, fra virgolette, di vero, di concreto rispetto a quello che scrivono i giornali e quali le vostre preoccupazioni?
2: La nostra, innanzitutto, è stata una domanda. E già questa è una notizia e contemporaneamente una non notizia, cioè il fatto che dopo 5 anni dalla chiusura di un sito industriale sul territorio che ha sollevato l'interesse di migliaia di persone, oltre che ovviamente di chi vivi lavorava, con manifestazioni, raccolte di firme, occupazioni di palazzi comunali, regionali, e soprattutto con la nascita di un consorzio industriale pubblico che in teoria avrebbe nello statuto l'azione su quell'area, noi siamo ancora a chiedere che cosa mai ci vorranno fare su questi 80.000 metri quadri, anche per capire qual è il progetto industriale rispetto ai futuri posti di lavoro e alla situazione del territorio. Questa domanda, che cosa mai ci volete fare, è una domanda che noi poniamo ai tavoli da anni, e ogni volta si trova il modo di non rispondere, e forse si è trovato il modo di non rispondere anche questa volta. Noi abbiamo semplicemente notato, a fronte di una crescita della mobilitazione contro i data center, in particolare in Lombardia, il 10 ottobre ci sarà un corteo nazionale, e a fronte di un fenomeno speculativo, quello dei data center, che sta consumando suolo in maniera vertiginosa, sostituendo quello che prima facevano i grandi poli della logistica, ed è un fenomeno trainato e trascinato da quei fondi finanziari immobiliari che sono dietro tanti degli affari che avvengono sui nostri territori, sono stati contattati dallo stesso movimento sui data center, che ci ha fatto una domanda e ci ha detto: guardate, c'è un allaccio previsto, importante, sul territorio di Campi Bisenzio, e Via Group l'abbiamo ritrovata tra gli associati dei Italian Data Center Association. Via Group è quella piccola realtà immobiliare, mi sento di dire piccola perché non credo sia un colosso, che ha rilevato lo stabilimento GKN, e quindi abbiamo fatto una domanda. Non è che allora il punto e tutta questa riservatezza è per sottrarre al territorio una discussione sulla possibilità che questo territorio, dopo essere diventato la Logistica Valley con una quantità di poli della logistica impressionante, diventi piano piano anche una data center valley, e quanto si lega questo a tutta la discussione attorno al polo della difesa che Leonardo invoca proprio
1: anche su questo
2: oggi.
1: Infatti viene da fare a voi la domanda. Ieri c'era l'amministratore delegato Leonardo Macri che ha detto, apertis verbis, ci vuole in Toscana un distretto della difesa e dell'aerospazio. Ecco, come si legano, no? Cosa vi ha fatto pensare quelle dichiarazioni proprio ieri a Firenze?
2: Chiunque credo apra i social o il sito del collettivo di fabbrica ritrova questo ragionamento ripetuto per tanto tempo. Il riarmo e l'industria bellica non hanno nessuna popolarità in questo paese, perché sono miliardi di euro pubblici sottratti a scuola, sanità, ad altri posti di lavoro, perché con gli stessi soldi si creerebbe una quantità incredibile di posti di lavoro in altri settori, con un ritorno investimento posti di lavoro molto più alto, e di conseguenza l'effetto psicologico che bisogna produrre nel paese è quello che ritroviamo proprio oggi sui giornali, cioè i giornali che ci dicono: beh, l'industria zoppica tutta, ma Leonardo chiede e chiede di assumere addirittura 17.000 persone, poi in realtà
1: in tre anni.
2: In tre anni, ma soprattutto in tutta Italia, non di certo in questa sola regione. È chiaro che questo produce un rapporto di forza sociale, una forma di ricatto sociale, una partita truccata, perché, come dire, tutto questo è trainato da soldi pubblici, quindi è normale che ci sia un settore che cresce quando si prevede in tutta Europa più o meno 6.000 miliardi di euro entro il 2030 che vanno verso quel settore, e vanno verso quel settore per disegnare un mondo peggiore. Io mi sento
1: un Iron New Deal, cioè la mano pubblica che sostiene però non il green, ma l'industria pesante, quella degli armamenti. Ma in tutto questo, la domanda forse da passante, no? Da distratto, ma in tutto questo, con un consorzio fondato per legge dalla Toscana, i movimenti dei soggetti che hanno la proprietà o comunque hanno titolarità a muoversi in quell'area non dovrebbero essere monitorati o comunque comunicati, saputi e non so se addirittura richiesti, insomma, se ci vogliono delle autorizzazioni? Come funziona? Cioè, perché il consorzio non ha ruolo in tutto questo?
2: Questo andrebbe chiesto al consorzio e a chi ne fa parte, anche come ritiene di sostenere finanziariamente un intervento sull'area e quindi sostenere la pubblica utilità. Quello che noi possiamo dire è che fa ancora parte, ancora non so per quanto, ma fa ancora parte di questa nostra democrazia assolutamente imperfetta e assolutamente supina all'interesse privato, ma nonostante tutto fa parte una forma di controllo sociale, di pretesa, di armonia territoriale negli investimenti, di rispetto di quelle che sono le caratteristiche dell'area, di tutela del territorio dalle nocività, e il lavoro, la creazione di lavoro, la difesa del lavoro dovrebbero rispondere anche a delle forme di pubblica utilità. Da questo punto di vista non è neutrale se in una piana già satura di nocività nasce un polo delle rinnovabili, della mobilità sostenibile con un determinato quantità di valore aggiunto di lavoro, o nasce un'enorme distesa di server energivori che riscaldano il terreno. Ma questo non lo dovrebbe dire il singolo lavoratore, perché è chiaro che sul singolo lavoratore, quando si riduce la discussione sul singolo lavoratore, il lavoratore e la lavoratrice sono salariati sottoposti a un ricatto. Loro entrano in un posto di lavoro, noi entriamo in un posto di lavoro nella speranza di portare a casa un salario più dignitoso possibile per le nostre famiglie. Questo che dice il collettivo di fabbrica lo dovrebbe dire l'intera politica istituzionale, e invece il gioco è sostituire il punto di vista singolo con il punto di vista collettivo, e quindi fondamentalmente portarci tutti a una discussione dove a un certo punto una manciata di posti di lavoro va bene, purché sia una manciata di posti di lavoro, nascondendo la vista a tutto ciò che la pianificazione pubblica e la pubblica utilità avrebbe potuto fare, creando molti più posti di lavoro con un ritorno maggiore in termini di interessi economici, sociali e benessere per il territorio. E infine, se qualcuno pensa a quest'area per fare un polo della difesa, un data center, e a un certo punto lo dica, si confronti con l'opinione pubblica, magari avrà anche ragione dell'opinione pubblica, tanto i mezzi per aver ragione non gli mancano, mi verrebbe da dire, e tiri giù la maschera. Ma è insopportabile che su 80.000 metri quadri, che sono stati anche creati in base a scelte pubbliche, perché questa area fu una scelta che fu fatta negli anni 90 da parte delle amministrazioni di ricevere qua una fabbrica, che si continua a giocare a nascondino, è sinceramente insopportabile.
1: Vedremo anche le risposte che arriveranno, se arriveranno. Grazie Dario Salvetti, collettivo di Fabbrica ex GKN. A voi buon proseguo di mobilitazione e vi seguiamo ovviamente.
2: Grazie mille per l'interesse e per il lavoro.
1: 9:37 minuti, il traffico in tempo di muoversi in Toscana, e poi andiamo a parlare della situazione in Iran, anche in occasione del quarto anniversario della morte di Mahsa Amini e dell'avvio del movimento che venne definito Donna, Vita e Libertà.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 6 km di coda per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 267-610 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code per un veicolo fermo al chilometro 66-200 tra Cascina e Navacchio in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Think I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
1: Newsbox. 9:39 minuti con Newsbox, uno sguardo che apriamo verso la situazione che si vive in Iran, con anche però il collegamento sempre rispetto a ciò che avviene intorno a noi, quindi a Firenze. L'occasione per farlo è un anniversario importante, quello della morte di Mahsa Amini, la ragazza iraniana che venne tratta in arresto e poi di fatto uccisa dalle forze di polizia iraniane perché non portava correttamente il velo islamico. Da lì nacque 4 anni fa una mobilitazione grande di popolo dal basso contro un regime sempre più soffocante. La rivolta, purtroppo, come in altri casi, ad esempio l'Onda Verde, venne repressa durissimamente dal regime, che ora fronteggia ulteriori problemi, quello della crisi internazionale, una guerra aperta contro Stati Uniti e Israele, un dissidio interno e ulteriori diciamo repressioni. In occasione di questo anniversario, per domani, il gruppo Amseda di Firenze, gruppo di iraniani non solo, a Firenze ricorderà in Piazza Sant'Ambrogio questo momento, ma sarà anche l'occasione ovviamente per fare il punto sulla situazione attuale. Ne parliamo con Cave, uno dei membri di Amseda. Buongiorno e ben trovato.
6: Buongiorno, buongiorno a voi, vi ringrazio.
1: Partiamo dalla situazione in Iran, per quanto almeno potete avere notizie. Sappiamo che i collegamenti sono molto difficoltosi, le attività anche sui social fortemente limitate dal regime, c'è in atto anche uno stato di guerra. Come vive in questa fase in cui magari anche noi come media occidentale non parliamo più molto di Iran, se non quando ci sono degli annunci da parte dei presidenti rispettivi sull'inizio, la cessazione di determinate azioni militari, ma ecco, come dire, nel quotidiano, nell'Iran profondo, a Teheran, come si vive?
6: Come ti ha detto lei, ora io devo dire collegamenti, ora sono un po' più facili, si può sentire, si può parlare, collegare, però il discorso arrivare le notizie, quelle vere, giuste, non è facile perché come che si sa, le notizie vere, quelle da profondo, viene da profondo, viene dal popolo, viene da gente, e gente non ha questo diciamo possibilità di comunicazione vasta, grande, che può far sentire la sua voce. Comunque escono fuori qualcosa, noi siamo in contatto con l'Iran e la situazione drammatica, la situazione è molto molto preoccupante da una parte, perché come che sappiamo 6-7 mesi di una guerra, poi anche non è una guerra regolare, e ogni tanto bombardamenti, ogni tanto di negoziazioni e alle fine poi embargo fortissimo dell'ultimo momento, ha creato tantissimo disagio, bombardamenti in sud Iran, soprattutto nei siti industriali, hanno distrutto diverse fabbriche, diversi siti industriali, e allora il livello dell'occupazione è altissimo, soprattutto poi altre parti uguale, perché comunque l'economia va malissimo da un lato. Dall'altro lato, perché anche sinceramente il popolo iraniano è in mezzo di due forze, diciamo, uno da una parte America e Israele dietro dell'America, diciamo, e dalla parte del regime iraniano che mai ha smesso di reprimere la gente, arrestare, impiccare, ha cominciato a impiccare il pubblico per impaurire gente, perché sa che la società iraniana sull'urlo di un probabile rivolta, perché non si può andare avanti così economicamente, politicamente, è una situazione molto molto molto grave.
1: È successo quello che si temeva, cioè che un attacco americano, anziché stimolare, come erano le prime dichiarazioni, una rivolta, una sollevazione, ha indotto il regime a stringere ulteriormente la repressione, e quindi seppur se possibile anche aggravare ancora di più gli strumenti di pressione, sì, sulla società civile.
6: Esattamente, l'effetto della guerra noi sapevamo, comunque la guerra, la liberazione, vedere, chiedere da uno che nel suo paese dintorni sta facendo genocidio, deve essere un sbaglio grave, non sapevamo questo, per questo anche in sede da primi giorni, primi momenti dell'attacco, della guerra, ha preso posizione contro la guerra e contro il regime islamico. Non voleva la guerra, non voleva quella cosiddetta liberazione che veniva dai bombardamenti, quelli che facevano israeliani, che sappiamo tutto con servizi segreti in Iran, e né Repubblica Islamica, perché noi iraniani, posso dire quasi tutti, ci ricordiamo, abbiamo un caro che abbiamo perso a mano di regime islamico, arrestato, impiccato, fucilato da tutti questi 47 anni del regime iraniano. E questo come posso definire, che cosa dico è poco, però comunque una dittatura feroce che ha fatto tutti questi anni, fatto fuori, è andata avanti con i suoi servizi, con la forza di repressione della polizia.
1: Ecco, ma voi tra l'altro domani ore 18:30 in piazza Sant'Ambrogio avete questa iniziativa che commemora la morte di Mahsa e l'avvio di quel movimento che dette tanta speranza, Donna Vita e Libertà. C'è ancora qualche speranza? Cioè, la società civile è completamente annichilita, distrutta in Iran, oppure ancora qualcosa si muove? E che occasione sarà quella di domani?
6: Sì, ma no, sinceramente è questo che è molto importante di sapere, bisogna andare a guardare in profondo, c'è tantissimo di ispirazione, però c'è una società molto viva, le donne in prima fila hanno obbligato il regime a fare passo dietro, ora loro non hanno coraggio di nuovo, come che hanno fatto nel 70, nell'81, di obbligare che le donne possano indossano velo, non possono fare ora le ragazze, donne non portano velo, stanno abbastanza vestono come che si devono, come che vogliono, sempre c'è questa paura comunque, però non riescono a fare, hanno fatto fare un passo grande indietro il regime, la lotta continua con diverse forme, però esiste e fa, e c'è la speranza di cambiamento, se queste guerre e queste cose poi ci permettono.
1: Quindi l'appuntamento è alle 18.30 domani, quindi esserci in Sant'Ambrogio e anche dare un segnale a chi in Iran fa questa battaglia, diciamo, meno visibile, più sotterranea, più culturale, più di resistenza civica, ma altrettanto importante.
6: Sì, certo, ci sono, devo ribadire, non è così anche che abbiamo definito, perché in Iran ora ci sono tantissimi scioperi di lavoratori delle fabbriche, ogni domenica, ogni lunedì, di pensionati, di operai, questa lotta esiste e loro chiedono rilascio dei prigionieri politici, dicono no alle esecuzioni e chiedono una vita dignitosa. Questa lotta continua, cioè, evidente, perché le notizie ci sono, i filmati ci sono, e noi domani vogliamo essere loro voce e dobbiamo dare anche un segnale a loro che non sono soli, noi che siamo qui ci proviamo di portare loro voce al mondo.
1: Lo ricordo l'appuntamento domani, Piazza Sant'Ambrogio, 18.30, una presidio, manifestazione per dire no all'esecuzione, no alla guerra, basso regime della Repubblica Islamica, una azione che avverrà a Firenze ma si inserisce nella settimana di mobilitazione e azione congiunta che vede coinvolte altre città in tutta Europa, ci saranno nella stessa giornata Venezia in Italia, ma poi ci sono Strasburgo, Francoforte, Kassel, Berlino, Londra, Münster, Amburgo e Hannover. Insomma, Firenze non è sola e chi sarà in Sant'Ambrogio non sarà isolato, fa parte di un movimento. Grazie Cavè, ovviamente in bocca al lupo per domani.
6: Grazie mille, grazie a voi.
1: 9:50 minuti, ancora qualche istante di musica e poi parliamo di un'iniziativa Civi Pelago che porta importantissime personalità a parlare a San Francesco dei prossimi giorni.

0: Vox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:51 minuti e andiamo ora a parlare di un'iniziativa che prende spazio dai prossimi giorni, da domani, a Pelago. Si intitola Civi Pelago, seconda edizione di questo Festival dell'Impegno Civile. Tante realtà associative coinvolte, ma anche grandi e importanti nomi che a Pelago, in particolare a San Francesco, andranno a intervenire, a parlare. Tra questi Pietro Grasso, Ilaria Cucchi e Riccardo Onuri. Si tratta dell'ex procuratore antimafia, della deputata e sorella di Stefano Cucchi e del portavoce nazionale di Amnesty International. Tutti questi ospiti per parlare in modo sotto varie prospettive di responsabilità civile, di impegno, di memoria, di temi riguardanti la socialità. Ne parliamo con Giulia Lazzari, assessore alla legalità del comune di Pelago. Buongiorno e ben trovata.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Nova Radio.
2: Questa seconda edizione di Civi Pelago, siete riusciti a portare davvero dalle vostre parti dei nomi di caratura notevolissima. Qual è il taglio, diciamo così, quali gli argomenti che affronteranno queste personalità nei vostri incontri? Il primo sarà proprio domani con Pietro Grasso, l'ex procuratore nazionale antimafia.
3: Esattamente, abbiamo costruito un progetto culturale ben pensato, cercando di raccogliere sotto il tema della cittadinanza attiva, l'antimafia, la giustizia, il carcere, la salute mentale, i diritti delle donne, i diritti umani, e l'abbiamo fatto con un parterre di ospiti di eccezione, e non solo e soltanto per avere poi ospiti famosi e di una caratura nazionale, ma proprio perché sono le istituzioni che poi tengono insieme il paese. Siamo molto soddisfatti di avere poi nel nostro piccolo comune di giusto 8.000 anime raccolti in pochi giorni l'ex presidente del Senato, procuratore nazionale antimafia e giudice all'atere del maxi processo, che ne parlerà appunto a partire da domani, in questo 40° anniversario dall'avvio del maxi processo, di quell'esperienza giudiziaria pazzesca che è stata nella lotta alla mafia. Lo faremo con la vicepresidente della Commissione Giustizia, Ilaria Cucchi, nonché storicamente impegnata nelle battaglie per i diritti dei detenuti, attraverso un incontro sul carcere il prossimo 24 settembre. Lo faremo con Riccardo Onuri, che il 23 settembre invece arriverà alla Scuola Balducci, all'Istituto Superiore, con il racconto del rapporto nazionale di Amnesty International. E poi lo faremo con la prima presidente donna della Corte di Cassazione, una figura di spicco che ovviamente ci onora.
2: Margherita Cassano. Tra l'altro, esatto. L'incontro di Onuri sarà con i ragazzi del Balducci. Per i ragazzi ci sono, come dire, incontri riservati. Anche in questo senso è un festival particolare, cioè non è qualcosa di troppo pop, ma si vede l'impegno nel trasmettere alle nuove generazioni determinati valori, appunto, dell'impegno civile, che poi si declina in tanti modi.
3: Esattamente, noi abbiamo un festival giovane perché ha soltanto un anno di storia, ma è giovane anche nello sguardo con cui si racconta della cittadinanza attiva. Lo si può fare con voci autorevoli per porre poi anche delle domande vere nelle piazze, nelle scuole, insomma, per i nostri giovani, e lo facciamo con toccando tutti gli ordini e gradi delle scuole del nostro territorio. Infatti ci sarà un incontro all'elementario, un incontro alla scuola media e un incontro con Grasso, questi primi due, e poi l'incontro con Onuri all'Istituto Superiore Balducci. Inoltre, un altro tratto distintivo che ci tengo a sottolineare, non solo gli appuntamenti che vengano fatti per i ragazzi, ma la scuola resta uno spazio educante anche poi la sera per la cittadinanza e per tutta la collettività, perché gli incontri poi serali che raccontavo prima verranno tutti svolti nella nostra scuola secondaria di primo grado, proprio in un'ottica di una scuola aperta che non smette mai di essere uno spazio di creazione e di contenuti per la collettività.
2: Insomma, tante cose davvero in questo seconda edizione di Civi Pelago, da domani fino al 2 ottobre prossimo, San Francesco di Pelago ovviamente. Grazie Giulia Lazzari, assessore alla legalità, ovviamente bocca al lupo e a risentirci.
3: A presto, grazie a tutti voi, buona giornata.
2: 9:56 minuti, ora torniamo sulle notizie.
0: Newsbox.
2: Abbiamo parlato di Civipelago che presenta tanti incontri nelle scuole, è oggi la giornata di rientro sui banchi, parla la Nazione, prima campanella per 68.000 iscritti nel territorio fiorentino, piano mense alle medie, il comune estende l'orario. Altre notizie appunto sulla scuola, sempre più mense anche alle scuole medie inferiori, tendenza che viene incoraggiata dal comune per venire incontro alle famiglie, ora sono un terzo del totale, quindi si declina in modo diverso anche la partecipazione scolastica alle medie con la mensa. Altre notizie che riguarda questo rientro sui banchi, scuole aperte, vigili urbani in più, scrive il Corriere Fiorentino. In consiglio comunale c'è anche la polemica per gli agenti senza divisa. Che polemica è? Riguarda il fatto che i nuovi assunti della Polizia Municipale non hanno ancora le divise pronte e alla loro prima uscita, come dire, imparata, una sorta di giuramento, si sono presentati in jeans. Jeans, color blu marine e tutti uguali, ma non era proprio la divisa ufficiale. Altre notizie, molti quotidiani la presentano, è quella di un anniversario culturale, quella dei 20 anni dalla morte di Oriana Fallaci, giornalista, reporter, femminista, anche polemista, e negli ultimi anni la polemica scatenata dalla sua opposizione al Social Forum a Firenze del 2002 portò a essere oggetto anche di forti critiche. Oggi a 20 anni Firenze cerca un difficile compendio, riequilibrio di valutazioni. Ci saranno delle mostre, ci saranno delle cerimonie ufficiali stamattina al cimitero degli Allori, dove la Fallaci è sepolta, poi al giardino della Fortezza d'Abbasso, che prende il suo nome, giardino Oriana Fallaci, non più solo piazzale ma giardino Oriana Fallaci. E il Corriere Fiorentino la ricorda così: Oriana e la sua Firenze 20 anni dopo. L'intervista a Riccardo Mazzoni, già direttore del giornale della Toscana e autore dell'ultima intervista alla Fallaci per Panorama. Poi, e la ricorda così: amava la sua Firenze, se le avessero dato il Fiorino d'Oro, disse, gliel'avrebbe rificcato in gola al sindaco, come dire, una battuta tipica della Fallaci più tranchant. E poi la mostra, che è allestita nel Palazzo del Pegaso, quindi Piazza del Duomo, una foto da pittrice, le lettere a Pasolini, il viaggio nella Fallaci pubblica e privata. Ne parla di questo anniversario anche la Repubblica, viaggio in universo Fallaci, gli strumenti del giornalismo e ricordi di una vita da romanzo. Vi segnaliamo dalla Repubblica anche una notizia di cultura interessante, anche se in chiusura, ma potrebbe in qualche modo essere storica, perché a Firenze potrebbero tornare le spoglie di Cherubini. Stiamo parlando del grandissimo compositore Luigi Cherubini, a cui è intitolata anche una scuola di musica a Firenze. Ne aveva fatto una richiesta tambur battente più volte il maestro Riccardo Muti. Ora il ministro della cultura Giuli sembra essere in grado di poter annunciare che nelle prossime prossimi mesi potrebbe tornare appunto le spoglie mortali di Cherubini nella sua Firenze, dove avrebbe voluto forse tornare negli ultimi anni della sua vita, invece è sepolto al cimitero di Père Lachaise a Parigi. Le spoglie di Cherubini andrebbero nel quello che ora è una tomba vuota, ma una tomba monumentale, nella Basilica di Santa Croce. Scrive Repubblica: a Firenze le spoglie di Cherubini. Giuli anticipa l'annuncio a Muti. Il ministro comunica al maestro che resta il compositore che dà nome al conservatorio saranno presto trasferiti da Parigi per essere tumulati in Santa Croce. E con questa notizia ci fermiamo qua con il nostro Newsbox, 10 e un minuto. Linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, vi ricordo nel pomeriggio gli appuntamenti fissi con Sputnik, le novità musicali presentate da Martina Agnoletti alle 15 e poi alle 16 il Nova Radio News. Newsbox torna domani 9:05 minuti, un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio e scriveteci al nostro numero WhatsApp 339 77 88 125.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12:30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Incessante anche ieri l'omaggio di tanti cittadini, militanti del mondo radicale ed esponenti politici alla Camera Ardente, al termine della quale si è svolta una veglia civile organizzata da Più Europa. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: We'll be right back. Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it. Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione. Alle 17.30 Giulivo Show di e con Giulivo Clown. Alle 18.30 Il Falò e la Luna di Scuola di Circo Sottosopra. Alle 20.30 Nella Tana del Coniglio di Scuola di Circo Empist. Alle 21.15 Bruna per Carità della Compagnia Tedavi 98. Per Fabbrica Europa al Polo di Prato dell'Università di Firenze in Aula Magna, una giornata speciale dedicata alle sonorità e alle culture del Mediterraneo che unisce approfondimento scientifico e performance artistica. Dalle 13 alle 16 sessione di studi sul Mediterraneo musicale, alle 17 intervento musicale con Antonio Augusta Macchia e Pino Basile. Alle 18 alla Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana, ritratto Enze con il Gamo Ensemble, diretto da Francesco Gesualdi, e Sidera Saxophone Quartet, che suonano musiche appunto di Hans Werner Enze. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
9: Luci della ribalta.
8: Agenda eventi di Nova Radio.
9: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 3 km di coda sulla direttissima per traffico congestionato tra Badia e Aglio. Sempre verso Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Rioveggio e Aglio fino alle 18 di oggi. In direzione Bologna 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 267 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 34 tra Montecatini Terme e Pistoia e rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In A15 un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 68 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilè in direzione Firenze code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaking.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancoa e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Cristian Chivu.
2: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
1: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza, il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
3: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto, abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
1: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
4: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così, che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
1: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase e a Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
5: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile e dovremo essere pronti.
1: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
9: Mettere in collegamento l'Italia con l'Uzbekistan grazie a una serie di iniziative e di eventi culturali sono gli obiettivi dell'associazione Mirzo Ulugbek, che ha sede a Firenze. Ne parliamo con la presidente Komila Kirgizova.
10: La nostra associazione l'abbiamo fondata il 9 gennaio 2023. In realtà è una realizzazione di un sogno di tantissimi anni dei popoli dell'Uzbekistan, specifico un attimino i popoli, perché uzbeko vuol dire una nazione, però in Uzbekistan viviamo più di 130 nazioni insieme. Siamo stati sempre il centro, il cuore della grande via della sete, quindi uno scambio continuo da millenni, diciamo, il scambio culturale ma anche di nazioni. Quindi se mi permette userei un'espressione non esistente in italiano, ma uzbekistani. Questa associazione è stata una realizzazione, diciamo, del sogno di tantissimi popoli uzbeki che vivono qui, però anche se siamo pochi abbiamo tanto da offrire, abbiamo una cultura millenaria e ovviamente più nazioni sono, più culture si mescolano, più cose possiamo offrire e presentare La nostra associazione, quando l'abbiamo fondata, invece di fondare comunque a Firenze, perché comunque c'è il gemellaggio tra Firenze e Samarcanda, la nostra città, la mia città natale, si sposava bene con questa idea, era una continuazione però da parte di collaborazione, ma da parte dei nostri cittadini che abitano in Italia, oltre al fatto di unirci tutti insieme per le feste nazionali uzbeche, cerchiamo di esserci, diciamo, ovunque, nel senso, tra l'Italia e l'Uzbekistan ultimamente le collaborazioni sono sempre di più, c'è più interesse reciproco tra due paesi, e in collaborazione soprattutto anche economica, perché per l'Italia è un mercato nuovo l'Uzbekistan, per l'Uzbekistan l'Italia è sempre stato, diciamo, un sogno, una culla della cultura, della storia, quindi è sempre attirato i nostri popoli.
9: Come mai avete scelto di intitolare la vostra associazione a Mirzo Ulugbek? Chi è questo personaggio?
10: Mirzo Ulugbek fu uno degli astronomi più importanti in tutto il mondo. Volevamo un nome che sottolineasse i nostri scopi, perché siamo discendenti degli scienziati più importanti al mondo. Parlando della medicina, parliamo di Avicenna, che qui conoscono, e qui intendo in Italia, in Europa, conoscono come uno scienziato arabo che ha portato, che ha creato la base della medicina, in realtà ad origine uzbeko. La differenza è solamente lui scriveva, in quel periodo si usava l'alfabeto arabo. Ancora oggi lo usano come base dei manuali della medicina.
9: Su quali attività vi concentrate?
10: Abbiamo fatto delle conferenze internazionali, stiamo lavorando su altre due conferenze, dove in quello prima noi abbiamo parlato del potenziale turistico dell'Uzbekistan, del nostro paese, di quello che può offrire. Due anni fa abbiamo organizzato nel portare per la prima volta nella storia dell'Uzbekistan i quadri del museo di Savitsky, il critico d'arte più importante. Abbiamo portato questo museo, l'abbiamo fatto questa mostra che durò 3 mesi a Firenze in Palazzo Pitti e 6 mesi all'Università di Ca' Foscari di Venezia. Abbiamo contribuito nella traduzione di 10 video più importanti degli Uffizi, da lì agli Uffizi, che ora dà l'accesso anche agli uzbeki, al popolo uzbeko in uzbeko, quando arrivano a Firenze, di studiare, di capire meglio questa ricchezza incredibile che Firenze, solo come la città, ha lasciato a tutto il mondo, e ancora oggi è testimone di tutta questa cultura, di tutti questi quadri stupendi.
9: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione?
10: Noi abbiamo sia su Facebook Centro Culturale USB Uzbeko, sia su Instagram. Su questi nostri social si può trovare sia i post degli eventi che stiamo pianificando e gli eventi che abbiamo fatto, oltre a conoscere meglio sempre di più il nostro paese.
8: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
7: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO, un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe, colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyad, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14:30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggiare auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
4: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Aglio e Barberino di Mugello e tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio, sempre verso Roma. Passiamo adesso sulla Fipili, anche qui per materiali dispersi in carreggiata, code tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Treni a causa di un inconveniente sulla linea, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione. Alle 17.30 Giulivo Show di e con Giulivo Clown. Alle 18.30 Il Falò e la Luna di Scuola di Circo Sottosopra. Alle 20.30 Nella Tana del Coniglio di Scuola di Circo Empist. Alle 21.15 Bruna per Carità della Compagnia Tedavi 98. Per Fabbrica Europa al Polo di Prato dell'Università di Firenze in Aula Magna, una giornata speciale dedicata alle sonorità e alle culture del Mediterraneo che unisce approfondimento scientifico e performance artistica. Dalle 13 alle 16 sessione di studi sul Mediterraneo musicale, alle 17 intervento musicale con Antonio Augusta Macchia e Pino Basile. Alle 18 alla Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana, ritratto Enze con il Gamo Ensemble, diretto da Francesco Gesualdi, e Sidera Saxophone Quartet, che suonano musiche appunto di Hans Werner Enze. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: Agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Lunedì 28 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, in dialogo con Sara Consani, assistente sociale area disabilità zona distretto Versilia, con la moderazione di Giulio Sensi, addetto alla comunicazione Fondazione Comunicazione Sociale ETS, presso il capannone della cooperativa sociale CREA, via Virgilio 222 Viareggio. Info segreteria @fondazionecoesionesociale.it, telefono 0583 47 26 42. Il mio primo corso di filosofia dell'associazione APS Succede Oggi Libri coniuga l'approccio pedagogico-filosofico della Philosophy for Children con il linguaggio espressivo dell'arte e propone un ciclo di incontri nei quali i bambini formano una vera e propria comunità di ricerca, condividendo riflessione filosofica e creatività. Appuntamento per presentare il progetto giovedì 24 settembre presso la Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 17.18. Prenotazione consigliata a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari in tutte le province toscane per informare e sostenere le persone affette da disturbo afasico, offrendo strumenti per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia. Info 331 67 54 633, davide@crovetti.com.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 276 si registrano 5 km di coda tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio, sempre verso Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code tra Prato Est e Firenze Ovest in direzione Pisa. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare. Treni a causa di un inconveniente sulla linea, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
2: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
3: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
1: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
1: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Fatta Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz, prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro Lotito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la quarta giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le due capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Due al comando a punteggio pieno, altre due a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole quattro giornate, racconta di un campionato con due squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol. Da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva doc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni, mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

Ragliante, buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica conflittuale relazione tra noi umani e le altre specie animali facendo una premessa importante, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza e in questa puntata, che è la numero 867, parleremo del Plastic Overshooting Day, parleremo di caccia, daremo anche un profilo del cacciatore medio nel 2026, parleremo dell'orrore di certi pali e chiuderemo con una riflessione sulla cinofilia. A dare più gusto alla puntata ci pensa Gabriele Palloni, vegan chef e DJ, che ci regalerà una ricetta cruelty free e tanta ottima musica. Speriamo di avervi incuriosito.

0: should I stay or should I go?
1: Il 6 settembre scorso è stato segnato a livello globale il Plastic Overshoot Day, la data in cui la quantità di rifiuti plastici prodotta supera la capacità dei sistemi di gestione di raccoglierla e trattarla in modo sicuro, determinando così un accumulo di plastica destinata a disperdersi nell'ambiente. Lo ricorda il WWF Italia, sottolineando che il problema non può essere affrontato da un solo attore, ma richiede una responsabilità condivisa e un'azione collettiva. Tutti noi ricorderemo il terribile spettacolo di certi pesci, di certe tartarughe che muoiono per la plastica che ingeriscono. Dal 2021 a oggi la data del Plastic Overshooting Day si è progressivamente spostata di alcuni giorni verso la fine dell'anno, indicando un lieve miglioramento nella capacità di gestione dei rifiuti di plastica. Tuttavia, questo progresso è vanificato costantemente dall'aumento della produzione di plastica e di conseguenza dei rifiuti che vengono generati. Negli ultimi 5 anni la quantità di rifiuti di plastica gestiti in modo inadeguato è aumentata di oltre 3 milioni di tonnellate. Pensate a tutto il packaging delle spedizioni a domicilio che stanno aumentando vorticosamente. Il volume di plastica che rischia di essere disperso nell'ambiente potrebbe quasi raddoppiare entro il 2040, sottolinea l'associazione WWF. L'Italia si colloca in una posizione intermedia nel confronto internazionale. Il Plastic Overshoot Day nazionale cade il 5 novembre, meglio della media mondiale, ma ancora lontano dalle migliori performance europee come quelle di Svizzera, Francia e Spagna. Con circa 61 kg di rifiuti plastici prodotti pro capite ogni anno, l'Italia, come molti altri paesi europei, rientra nella categoria degli overloaders, ovvero dei paesi che generano elevati volumi di rifiuti plastici. Per ridurre la quantità di plastica che sfugge a una gestione sicura, è necessario rafforzare politiche pratiche di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, promuovendo al tempo stesso il riutilizzo e il riciclo effettivo dei materiali. Noi continueremo a monitorare su questo tema perché naturalmente ogni vivente, umano, non umano, ha interesse a vivere in un ambiente sano. L'ambiente è la casa di tutti noi viventi.

In zona San Giuliano Terme, in Toscana, il 2 settembre scorso, giorno di preapertura della caccia che in questa regione, la Toscana, viene sempre concessa in deroga anno dopo anno, alcuni attivisti hanno recuperato due piccioni feriti insieme ad altri 40 morti sparati e lasciati per terra a marcire. Funziona così: quando il cacciatore spara e l'animale cade in terra ferito, ma non è morto, ci sarebbe l'obbligo di abbatterlo, sebbene magari la ferita non sia grave e l'animale potrebbe essere eventualmente recuperato e rimesso in libertà dopo le cure. Una volta colpito, l'animale appartiene al cacciatore che gli ha sparato. La legge lo prevede e se i cacciatori addirittura non abbattono, possono essere denunciati. In molti casi, però, l'obiettivo del cacciatore sembra essere più che altro quello di divertirsi a sparare, non invece quello di portare a casa della selvaggina commestibile. Le guardie venatorie, infatti, dicono che, siccome l'annotazione sul libretto di caccia avviene solo dopo il recupero, molti animali probabilmente, una volta sparati e feriti, non vengono recuperati e non vengono annotati, così i cacciatori possono continuare a sparare, divertendosi. Succede qualora nessuno sia in giro a fare controlli e dunque il cacciatore non pensi di essere stato visto.

Sebbene la fauna sia proprietà indisponibile dello Stato e quindi la caccia sia una concessione, una deroga rispetto alla regola generale, le regole del macabro gioco sembrano sempre avvantaggiare i cacciatori. È giusto che loro abbiano più libertà di abbattere gli animali rispetto alla libertà di chi non va a caccia e che gli animali vorrebbe ammirarli, sentirli cantare, godere della loro esistenza libera? Questa domanda retorica ci serve come introduzione a quello che è un amaro bilancio, cioè quello delle preaperture della caccia, quando popolazioni animali già stremate dal caldo e dalla siccità hanno dovuto anche vedersela con il terrore degli spari. Per fare un esempio che può rendere l'idea della dannosità della caccia e dei suoi effetti, secondo i dati resi noti dalla regione Toscana, nella sola giornata di mercoledì 2 settembre circa 3.000 cacciatori hanno partecipato alla preapertura, uccidendo 6.072 tortore dal collare, 2.402 storni e 6.220 piccioni, per un totale di quasi 15.000 animali, numeri che confermano come la preapertura rappresenti un intervento di grande impatto sui selvatici. Bisogna anche dire che le centrali operative dei carabinieri hanno ricevuto centinaia di chiamate da parte di cittadini che si sono svegliati con dei colpi di fucile e che spesso non sapevano dell'avvio ufficiale della stagione venatoria anticipata. Sui social ci sono stati molti sfoghi, si parlava di un clima da guerra con esplosioni avvertite a ridosso delle finestre. Centinaia di chiamate e segnalazioni hanno intasato i centralini delle forze dell'ordine fin dalle prime luci dell'alba, facendo scattare numerosi interventi dei carabinieri forestali su tutto il territorio. Mattinata quindi di forte tensione nelle regioni che hanno ammesso la preapertura per i residenti delle zone periferiche di mezza collina, molto allarmati dall'abbaiare dei cani e dai colpi d'arma da fuoco.

Ci è sembrato interessante un articolo di Luca Giunti nel mese di luglio sul mensile Altra Economia, che ha fatto notare che una delle conseguenze dell'aumentata età anagrafica media dei cacciatori, che oggi appunto è di 65 anni, abbia come conseguenza una sempre crescente difficoltà motoria e quindi l'impossibilità di compiere grandi spostamenti a piedi di chilometri, ma anche semplicemente di centinaia di metri per appostarsi o inseguire le prede. Di conseguenza, l'attività venatoria degli anni 2000 è sempre più circoscritta a zone facilmente raggiungibili con automobili e fuoristrada. In parallelo sono aumentate sia la precisione sia soprattutto la potenza delle armi impiegate, in particolare le carabine per abbattere gli ungulati, quindi cervi, caprioli, daini, camosci, mufloni. E per il cinghiale, dove si usano anche altre armi. Diventa quindi difficile rispettare le distanze di sicurezza prescritte da mantenere in atteggiamento di caccia, che ricordiamo sono 100 metri dalle abitazioni, dalle fabbriche, da qualsiasi edificio adibito anche a posto di lavoro, macchine agricole, fondi con bestiame al pascolo, e che scende a 50 metri in caso di ferrovie, strade anche comunali, anche non asfaltate, escluse quelle poderali o interpoderali. Se però il cacciatore prende la mira in quelle direzioni, deve trovarsi più lontano di almeno 150 metri. Poi, per salvaguardare le rotte degli uccelli in migrazione, deve stare distante almeno 1000 metri dai valichi montani e 500 metri dalle coste marine peninsulari e delle due isole maggiori. La legge vieta infine di sparare nei luoghi abitati, e ci mancherebbe, nelle loro adiacenze, nelle pubbliche vie o in loro direzione.

allora l'autore di questo articolo, Luca Giunti, suggerisce un esercizio. Prendiamo la carta geografica di una qualsiasi regione italiana, puntiamo un compasso su ogni casa, ferrovia, strada, zona agricola in attività, in pascolo e tracciamo il relativo cerchio. Si scopre così, circonferenza dopo circonferenza, che le zone d'Italia dove si può legittimamente praticare la caccia rispettando la legge e soprattutto l'incolumità delle persone che non c'entrano sono piuttosto poche e praticamente tutte difficili da raggiungere a piedi, oppure piuttosto scomode. In pratica quello che avanza sono le aree protette, quelle demaniali, i litorali, le aree umide, nelle quali proprio perché le attività umane sono state storicamente scarse e poco influenti, la natura ha avuto la possibilità di sviluppare più liberamente le sue dinamiche, tanto da essere, appunto, poste sotto qualche forma di tutela istituzionale. E guarda caso, ma sarà poi un caso, ci chiediamo noi, sono proprio queste le zone su cui si concentra il DDL caccia in discussione adesso in Parlamento. Queste zone fanno gola ai cacciatori che sono anziani, pigri, zoppi, perché così non dovrebbero preoccuparsi troppo delle severe distanze da rispettare. Nessuno confesserà le vere intenzioni, ovvero cacciare vicino alle case, lungo le strade, se non addirittura sparare direttamente dalle automobili. Non avrebbe appeal politico, susciterebbe proteste forti e trasversali, ma se Maometto non va alla montagna, la montagna potrebbe politicamente andare a Maometto e su questo vi chiediamo di riflettere.

0: Ogni 15 giorni circa vi proponiamo una storia che ha come protagonista il mondo degli equidi, cavalli, poni, asini, muli, l'ippica, i pali e ogni forma e aspetto del loro sfruttamento. Lo facciamo in collaborazione con Italian Horse Protection, un'associazione di rilevanza nazionale e internazionale che è anche un rifugio per cavalli liberati dallo sfruttamento o cavalli sotto sequestro, la cui sede si trova a Montaione in Toscana e il cui eroico presidente, Sonny Richichi, non si stanca di rendere visibile l'invisibile, ovvero parlare dell'ippica contestandone l'essenza, al di là delle norme che la governano. Stavolta si parla di asini e reggetevi forte perché c'è del grottesco nella dissonanza cognitiva denunciata da questo episodio.
1: Non c'era ancora capitata una situazione in cui in una manifestazione un palio vengano utilizzati degli asini e sempre degli asini vengano mangiati. Immaginate una festa di paese, musica, gente che urla, schiamazzi, in mezzo a una pista degli asini che corrono un palio, terrorizzati dal rumore, sotto sforzo, contro la loro volontà. Ora, fate un passo di fianco e guardate il menù negli stand gastronomici di quella stessa manifestazione. E vedete gnocchi al ragù d'asino, goulash, donkey burger. Ebbene sì, nello stesso posto, nella stessa manifestazione, questi animali vengono usati per un divertimento popolare e poi vengono serviti nel piatto. Domenica 6 settembre a Fagagna, in Friuli Venezia Giulia, andrà in scena la corsa degli asini. Abbiamo chiesto con un comunicato stampa lo stop a questa manifestazione, perché qui non siamo solo di fronte a un problema di sfruttamento di animali, siamo di fronte a un cortocircuito morale ed etico. Gli stessi animali usati per divertimento, poi macellati e messi dentro un piatto per essere mangiati. È una doppia violenza che calpesta ogni principio di rispetto per il valore stesso della vita. La scienza lo dice chiaramente, gli asini esposti alla folla, al rumore, allo sforzo intenso, al contenimento forzato e a una competizione che loro non comprendono, subiscono gravi condizioni di stress e a volte anche di dolore. Siamo fermamente contrari a ogni forma di sfruttamento di animali in questi contesti, così come siamo fermamente contrari alla macellazione degli equidi. Ci sono delle proposte di legge in Parlamento e speriamo che quanto prima vengano discusse e approvate. Ma nel frattempo dobbiamo fare una vera e propria battaglia di civiltà. Perché una società civile si misura da come tratta i più deboli, soprattutto quelli che non hanno voce. Far correre degli asini e mettere degli altri asini in un piatto non è tradizione, è pura barbarie. È un insulto alla nostra stessa sensibilità morale. La corsa degli asini di Fagagna va abolita. Aiutaci a far sentire questa voce. Condividi il video. Aiutaci a fermare questo scempio. Gli asini e gli altri equidi meritano rispetto, dignità e protezione.

0: E dopo la denuncia dell'asino del quale non si butta via nulla e che viene servito sia in pista che nel piatto, ascoltiamo adesso un altro interessantissimo personaggio della scena antispecista, l'etologo Francesco De Giorgio, che in relazione al vergognoso DDL 1572, un disegno di legge in discussione al Senato, che introduce norme specifiche per la gestione di 26 razze di cani considerate problematiche o a rischio di aggressività e che è fondato su criteri di superiorità della razza, produzione razziale, addestramento coercitivo, tutto proposto nel nome della cinofilia. Ecco, per sgombrare il campo da ogni equivoco, Francesco De Giorgio spiega in pochissime parole come la cinofilia non possa mai essere considerata antispecista.
1: Noi dobbiamo metterci in qualche modo in pace con noi stessi e accettare che la cinofilia è proprio di per sé specista, cioè nasce da una matrice specista e culturalmente specista. È specista anche nella parola cinofilia, cioè amore per una specie. Quindi è un po' anche come la zoofilia. Amore per gli animali, senza includere gli animali umani. Quindi la cinofilia è specista per queste motivazioni proprio di radice, ha una radice specista, una radice culturale specista, ma è specista perché appartiene comunque ai comparti zootecnici, l'allevamento, la riproduzione, la genetica, lo sviluppo di un cane che si adatta alle varie esigenze dell'umano, eccetera, eccetera, ma anche collegata all'industria venatoria, quindi alla caccia, quindi alla selezione di animali utili a cacciare altri animali. Per queste e per molte altre ragioni noi dobbiamo capire che non può esistere una cinofilia antispecista. Facciamocene una ragione una volta per tutte.

0: A dare più gusto a questa puntata piuttosto indigesta, ci pensa Gabriele Palloni, il tosco vegan chef, nella sua rubrica Il pasto gentile.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: L'erba degli asini, conosciuta anche come rapunzia, ricca di omega 6, è una pianta spontanea commestibile. Se ne possono mangiare le radici, i fiori e anche i germogli, come nella ricetta che vi raccontiamo. Il tortino di erba degli asini. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di germogli di erba degli asini, 150 g di farina di ceci, 50 g di farina tipo 0, 200 ml di acqua, 100 ml di latte di mandorle non zuccherato né aromatizzato, 2 fette di pane raffermo, uno scalogno, un ciuffetto di prezzemolo, un pizzico di curcuma, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Lavate i germogli e lasciateli in acqua fresca. Diluite la farina di ceci con l'acqua e il latte di mandorle. Aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e un pizzico di curcuma. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete un ciuffetto di prezzemolo tritato e lasciate riposare almeno 30 minuti. Nel frattempo fate una pastella con la farina zero, lasciandola abbastanza cremosa. Tagliate il pane a quadretti, passatelo nella pastella e friggete su entrambi i lati in una padella con olio extravergine di oliva fino a quando sarà ben dorato. A parte, fate scottare lo scalogno affettato finemente con mezzo bicchiere di acqua o brodo vegetale. Fate ritirare e aggiungete un cucchiaio di olio extravergine, unite i germogli di erba asinina e fate intenerire qualche minuto, quindi versate il tutto nella pastella di ceci. A questo punto, in una padella antiaderente con un filo di olio, aggiungete metà della pastella, posate sopra i pezzetti di pane e coprite con la restante pastella. Fate cuocere a fuoco molto lento 10 minuti per lato.
0: E per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. La nostra redazione è composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata 868 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio sempre verso Roma. A causa del traffico intenso invece in A11 rallentamenti tra Prato Est e Firenze Ovest in direzione Firenze. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata sul ramo di Livorno con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. Treni a causa di un inconveniente sulla linea, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Contraradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e se funziona può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Contraradio e Contraradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
14: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
15: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze. Accese invece le proteste delle opposizioni, cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio con attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura, fissata per le 14.30, è stata spostata alle 22. Forti disagi per i passeggeri, dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calci infine, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirolo elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
14: Nova Radio, the best music in town.

0: world's first cosmonaut.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio. Da Martina Agnoletti torniamo in onda con Sputnik, ancora una volta una nuova puntata di questa nostra trasmissione musicale dedicata alle ultime uscite discografiche. Vi ricordo anche il nostro nuovo numero WhatsApp 339 7788 125, 339 7788 125, se vi torna meglio per ricordarvelo. Noi siamo molto molto contenti di questo nuovo numero finalmente attivato, visto che avevamo un po' difficoltà con il precedente, e di questa svolta che forse mi concederà di non confondere più il mio numero di telefono con quello di Nova Radio. Chissà, magari lo confonderò lo stesso. Dovete ascoltarmi per segnalarmi poi al 339 7788 125 se ho sbagliato o meno nel dare il numero di telefono di Nova Radio, questo è il WhatsApp nuovo. Iniziamo subito con quello che è il nostro disco della settimana, novità dei Sylvanesso, duo dal North Carolina, interessanti, hanno collaborato con tantissimi musicisti per la realizzazione di questo nuovo disco che si chiama Oh Infinity, e di cui ci ascoltiamo uno dei singoli. Questo è l'ultimo che tiro fuori da questo disco, poi andremo

Questi sono i Silvanesso con Concrete Glen, primo brano estratto dal loro nuovo album appena pubblicato, nonché disco della settimana sulle nostre frequenze. Non so se vi è venuto in mente qualcosa ascoltando questo pezzo. Io non so se si tratta di una citazione, di un campionamento, di un omaggio, non lo so, ditemi voi, secondo te, voi all'ascolto, quanto c'entrano i Sigur Rós in questo pezzo? Io non so decidermi, non riesco a capire, non mi sembra proprio un campionamento, forse più un omaggio. Comunque il brano in questione, l'omaggio secondo me è a Sven G. Engler, brano famosissimo, tra i più famosi in assoluto dei Sigur Rós, che per l'occasione ci riascoltiamo. Non abbiate paura, non tutti e 10 i minuti, magari una due terzi.

E ne abbiamo ascoltati metà di questo brano di Sigur Rós, famosissimo, che molti di voi conosceranno, ma come si fa a resistere a Sven G. Engler e a Sigur Rós in generale, soprattutto quelli dannata. Il pezzo fa parte della loro storia discografica e ha 27 anni, come questo album. Non vi sto a dire il titolo, l'avete capito, il disco quello del 99 di Sigur Rós. Inconfondibili. Non ascolteremo solo questo oggi, ma abbiamo anche qualche altra novità, vera, reale novità, cose uscite in questo periodo da proporre nella trasmissione di oggi di Sputnik. In particolar modo è uscito Pins, nuovo singolo dei Guerriors, e ci ascoltiamo proprio questo brano.

0: E questi sono i Gurriers. Continuiamo con il GR del traffico e poi subito dopo continuiamo con Sputnik.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora code a tratti tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio sempre verso Roma. A causa del traffico intenso invece in A1 11 rallentamenti tra Prato Est e Firenze Ovest in direzione Firenze. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata sul ramo di Livorno con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.
4: Sputnik.
3: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: world's first cosmonaut. The first to open the door into the unknown.
1: Sono le 15.32 e continuiamo con Sputnik ad ascoltare cose uscite di recente. Ci riascoltiamo un estratto dal nuovo disco degli Bibio, Sound Machine. Il brano che vi propongo oggi è Give Me Peace.

Give me peace.

E Baby O Sound Machine con Give Me Peace, un estratto dal loro ultimo disco, quello uscito l'11 settembre. L'album si chiama Chopping Mountain. Continuiamo con invece una novità che arriva da The Tallest Man on Earth, una ballad, forse non proprio, ma una canzone a doppia voce. Si chiama Over Boda e non è affatto male.

Overboda è il nuovo singolo dei The Tallest Man on Earth. Il progetto è quello di Christian Mattson e lui sta per pubblicare un nuovo disco in uscita il 9 ottobre, Just Beyond Endless Mountain. Poi lo presenterà dal vivo anche in Italia a un certo punto, il 20 di febbraio sarà a Milano ai Magazzini Generali, a collaborare con la sua voce in questo brano Sofia HK, che abbiamo appunto sentito. E fra l'altro qualche rivista specializzata lo paragona a un giovane Bob Dylan addirittura. Addirittura c'è questa si buttano in fuori. Lui in realtà è un cantautore svedese, ha appunto in giro da un bel po' come The Tallest Man on Earth, e questo brano era però particolarmente interessante, carino. Ci sentiamo qualcos'altro che più o meno va sulla stessa lunghezza d'onda. Il brano è una canzone che si chiama This Life on Mine ed è di Hwang Kim and the Dirty Jazz.

E questo era un altro bel pezzo, sempre un po' una ballad che abbiamo ascoltato insieme. Non male questo This Life of Mine di Hon Kim and the Dirty Jazz, tratto dal disco Infinity in Shakes. Tutte cose che scopriamo insieme con piacere, che fanno parte dei nuovi arrivi che appunto volentieri inseriamo qui nella playlist di Sputnik. Intanto arriva anche una notizione per quanto riguarda dei big della musica internazionale, ovvero gli Oasis. Dopo mesi di indiscrezioni sono stati annunciati i concerti con date a Roma e anche in Europa per il 2027 per il duo di Manchester. Il tour comprende ben 5 date a Glasgow nel maggio del 2027 e poi una carrellata infinita di date a Manchester, fondamentalmente dal 4 al 26 di giugno, una quantità veramente infinita di appuntamenti: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 giugno. Suoneranno anche a Monaco di Baviera il 2 ed il 3 di luglio, a Barcellona il 10 e l'11 luglio, ad Amsterdam il 16 e il 17, a Parigi allo Stade de France il 23 e 24 luglio, a Roma il 29 e 30 di luglio, e poi voleranno oltreoceano. Non so se vi interessano le date a Boston, Las Vegas e giù di lì, e poi tornano in Europa per suonare in Irlanda il 4 e il 5 settembre, e poi 4 date a Knebworth nel Regno Unito. Non so dove sia questo posto, per la prima volta lo sento nominare, per cui ve lo pronuncio così. Che cosa vi devo dire? Gli Oasis, sempre un grande classico, e che piacciono anche trasversalmente, non possiamo dire altrimenti. Non aggiungo altro, ci ascoltiamo un bel classicone, visto che qua su Nova Radio non la proponiamo tanto spesso, una bella Don't Look Back in Anger, e chiudiamo così Sputnik alle 15.49. rimanete con noi, poi c'è la pubblicità e subito dopo torniamo con il Nova Radio News.

Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato, fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Sono le 16 e 7 minuti, iniziamo il GR del pomeriggio, il nostro Nome Radio News su i 101.5 a Firenze, gli 87.8 in Mugello se ci ascoltate in FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB. Con voi come sempre Martina Agnoletti, vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp 339-7788-125 se volete scriverci e contattarci. Siamo qui per ascoltarvi e seguire anche le vostre segnalazioni. Partiamo dal primo giorno di scuola. Oggi è una giornata speciale, ci tengo ad inaugurare, ad augurare a tutti gli studenti un buon primo giorno di scuola e un buon anno scolastico. Il primo giorno di scuola è sempre un momento emozionante, lo ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico. Funaro si è recata insieme all'assessora all'educazione Benedetta Albanese alla scuola Torrigiani in via della Chiesa. Abbiamo scelto questo plesso perché qui abbiamo fatto investimenti importanti. Avevamo da fare interventi per ridare la scuola, la palestra e il teatro, sono stati necessari investimenti per 1,2 milioni di euro sul tema della staticità e su tutta la parte di riqualificazione. Questo è le parole di Funaro, a fare il punto anche l'assessora all'istruzione del comune di Firenze, Benedetta Albanese.
1: Parte un'avventura importante, crescere insieme è bellissimo, la scuola è tante cose. Prima fra tutte nuove amicizie, un percorso che spesso nasce fra i banchi e accompagna bambini e bambine per tutta la vita, no? Con il compagno di scuola o la compagna di banco e di scuola, appunto, che saranno amici per sempre. Questo è molto emozionante. Chiaramente è anche l'occasione di raccontare il grande impegno che l'amministrazione mette in campo, un impegno che coinvolge tante direzioni. Noi dal primo giorno mettiamo a disposizione di tutte le scuole i servizi di supporto, mi riferisco alla mensa, mi riferisco al trasporto scolastico, anche al preposto per quanto riguarda preposto scuola per quanto riguarda la primaria. C'è questa comunità che sostiene i servizi e che anzi cerca attraverso interventi edilizi che sono poi di sicurezza e di efficientamento di migliorare gli spazi, dare un messaggio di cura, un messaggio di sostenibilità unitamente a una qualità del tempo che sicuramente passa dalle insegnanti. Anzi, voglio ringraziare e augurare buon anno anche a tutti i docenti delle scuole fiorentine, ma passa anche attraverso l'uso che possiamo fare degli spazi. Per questo quest'anno ancora di più lavoriamo per avere scuole aperte, lavoriamo insieme ai dirigenti, insieme all'ufficio scolastico per tenere aperto anche fuori dall'orario curricolare, fare attività, laboratori, mettere a disposizione anche il servizio mensa in alcune scuole medie, quelle che ci hanno fatto richieste e con le quali stiamo dialogando per provare a restituire questi spazi che sono spazi pubblici, sono patrimonio pubblico nel quale appunto investiamo milioni e milioni di euro, oltre che per la loro funzione principale, che è certamente la scuola, anche a una vocazione di presidio sociale ed educativo che possa accogliere e ospitare bambine e bambini, ragazzi e ragazze anche fuori orario, per tante attività che poi costituiscono quel momento di comunità e di crescita insieme che è cittadinanza.
0: E queste sono appunto le parole di Albanese e come previsto oggi, primo giorno di scuola a Firenze, si è trasformato anche in un test per il traffico cittadino alla luce della nuova viabilità che interessa le zone che vanno dalle Cure a Bellariva, passando per via Masaccio, via Mannelli e piazza Alberti. La presenza rafforzata dalla polizia municipale, 23 pattuglie aggiuntive, non ha impedito che si creassero code e rallentamenti. Complice anche lo sciopero di bus, dei bus proclamato da Cobas e Faisa, assieme a quello di 4 ore per la tranvia dei soli Cobas. Secondo i primi dati resi noti da Cobas relativi alla prima fascia, risulta un'adesione allo sciopero di oltre il 70% dei lavoratori, con punte del 100% su alcune linee degli autobus come il 6, il 9, il 10, il 14 e il C3. Si attendono i dati per il pomeriggio, ma il sindacato parla di adesione all'80%, diffondendo significative immagini del deposito di Viale dei Mille, pieno di mezzi, di autolinee toscane e altri fuori in coda che non riescono a rientrare. Segnalati rallentamenti nella zona delle Cure, Viale Milton, andando verso il centro della città, ma anche in Viale Giovine Italia, via Masà e via Masaccio. Da via Masaccio a via di Novoli servono al momento 22 minuti, che diventano 25 nella direzione opposta a causa dei rallentamenti in Viale Strozzi. Questi dati, soprattutto per quanto riguarda la mattinata, però in insomma, ci immaginiamo anche una replica per il pomeriggio. Parliamo sempre di scuola, torniamo a parlare di scuola con un progetto promosso dall'Università di Firenze e dalla Fondazione Giulia Cecchettin ETS, al quale ha aderito anche la Regione Toscana. Si chiama Educare all'uguaglianza di genere fin dall'infanzia, è un progetto nazionale che vuole contrastare la violenza di genere partendo dall'educazione, formando gli insegnanti e fornendo loro strumenti per riconoscere e decostruire stereotipi e disuguaglianze fin dall'infanzia. A presentare il progetto a Firenze Gino Cecchettin, che è stato interpellato dai giornalisti sull'attacco portato dal leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci al progetto, che è oggetto di un protocollo firmato un anno fa dalla Fondazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per un percorso di formazione sul contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni di genere. Non vorrei per mio figlio un'educazione femminista, ha scritto Vannacci recentemente in un post sui social, criticando l'ideologia di genere e la decostruzione maschile, a suo dire, portati avanti dal progetto. Con gli slogan e i proclami non si sono mai risolti i problemi sociali, ha detto Gino Cecchettin. Sentiamolo proprio su questo.
2: Secondo me con gli slogan e i proclami non si sono mai risolti i problemi sociali. I problemi sociali vengono affrontati studiandoli, capendone le cause, come si evolvono. In questo caso solo gli specialisti, sociologi e pedagogisti possono dare una risposta, e la risposta è proprio l'educazione sesso-affettiva, che è quella che stiamo portando avanti.
0: E Cecchettin ha spiegato meglio anche in cosa consiste questo progetto, per cui è stato siglato oggi appunto un patto con la Regione Toscana. L'iniziativa prevede infatti un percorso di formazione destinato agli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con l'obiettivo di decostruire gli stereotipi di genere nei contesti educativi e promuovere una cultura del rispetto e della non violenza. Sentiamo però Cecchettin su questo.
2: È un progetto rivolto agli insegnanti e quindi rivolto agli educatori, in particolare gli educatori nella fascia 0-6 anni e da parte poi del core dell'attività della fondazione.

0: nel tempo con gli stereotipi che ci sono all'interno della nostra cultura, con tutte quelle modalità di vita che acquisiamo e che in qualche modo ci riconducono ad una società dove l'uomo in qualche modo prevarica sulla donna. Quindi educare i ragazzi a gestire le emozioni, cosa che è fondamentale perché le emozioni regolano quasi tutte le nostre attività quotidiane, e soprattutto educarli al rispetto delle persone, noi pensiamo sia d'obbligo farlo fin dai primi anni negli stati dove questo viene fatto. Insomma, i risultati si stanno già avendo, quindi ci conforta da questo punto di vista. Noi continueremo a portare avanti questo punto di vista. Quando le istituzioni sono vicine alle realtà che si prodigano per far cultura, perché poi noi non portiamo avanti nessun tipo di bandiera, ci siamo solo rivolti a degli specialisti che, a seguito di una vicenda personale tragica, per capire da dove certi fenomeni possano nascere, e quando le istituzioni ci sono vicine c'è la possibilità di fare più corsi, arrivare a più persone. Direi anche che la testimonianza vera la danno le persone che hanno fatto i corsi, gli insegnanti, i ragazzi che nei casi in cui abbiamo fatto i corsi si sentono veramente illuminati, e poi la testimonianza delle vittime di violenza che possono raccontare la loro storia.
1: E queste sono appunto le parole di Gino Cecchentin oggi a Firenze per promuovere questo progetto che è finanziato dall'Università e dalla Regione Toscana. Continuiamo parlando di carcere. Sarà trasferita la detenuta straniera di 19 anni incinta al settimo mese da tre reclusa nel carcere di Sollicciano dopo il fermo assieme ad altre persone per il tentato furto di un'auto. Il caso della giovane donna era stato segnalato subito dalle associazioni che si occupano dei detenuti, spiegando come lo stato igienico-sanitario del carcere, sette sezioni chiuse dalla magistratura e molte difficoltà nei servizi di assistenza denunciati dallo stesso personale sanitario, erano incompatibili con le condizioni della giovane. Una buona notizia, commenta Stefano Cecconi dell'associazione Pantagruel, raccontando a Nova Radio lo stato di grave difficoltà della detenuta. La ragazza ora sarà trasferita nell'ICAM, istituto a custodia attenuata per madri di Torino, una struttura particolare di cui la Toscana a lungo ha detto di volersi dotare, ma che manca tuttora. Era stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione e DAP nel 2019, stanziati dei fondi regionali, ma non è mai stato realizzato, ricorda Cecconi, che invita le istituzioni a fare meno tavoli e più azioni concrete. Il riferimento è al tavolo interistituzionale sul carcere creato dal Comune, ma che non si è più riunito da prima dell'estate. Non è interrotto ma sospeso su richiesta della direzione del carcere, aveva precisato ieri l'assessore al sociale di Firenze, Nicola Paulesu. Le istituzioni si mettano d'accordo, l'invito di Cecconi. Ma sentiamo appunto un estratto dell'intervista stamattina sulle nostre frequenze.
2: È una guerra, poi anche non è una guerra regolare, e ogni tanto bombardamenti, ogni tanto di negoziazioni, e alla fine poi embargo fortissimo dell'ultimo momento ha creato tantissimo disagio, bombardamenti in sud di Iran, soprattutto nei siti industriali, hanno distrutto diverse fabbriche, diversi siti industriali, e allora il livello dell'occupazione è altissimo, soprattutto poi altre parti uguale, perché comunque l'economia va malissimo da un lato. Dall'altro lato, perché anche sinceramente il popolo iraniano è in mezzo di due forze, uno da una parte America e Israele dietro dell'America, e dalla parte regime.
1: È ovvio che l'audio che stiamo mandando in onda è sbagliato. Trovate comunque l'articolo sul nostro sito web novaradio.info. Continuiamo parlando di altro e torniamo a parlare di Fondazione Toscana Spettacolo dopo la nota diffusa stamattina dalla SLC CGL Toscana per conto

0: dei dipendenti. Al 28 di agosto scorso risale la notizia appresa da noi e da lavoratrici e lavoratori della Fondazione Toscana Spettacolo a mezzo stampa della decisione del Consiglio regionale di procedere al commissariamento della Fondazione e successivamente all'elaborazione di un progetto che dia vita ad un'agenzia regionale che ne svolga l'attività, seppure la Regione abbia chiarito la volontà di tutelare l'occupazione durante questo processo. Ad oggi la Fondazione rimane senza presidente né direttore e vive una preoccupante situazione di stallo che rischia seriamente di compromettere o addirittura far saltare le stagioni 2026-2027 di moltissimi teatri in tutta la regione. Settembre, infatti, il mese in cui si chiudono convenzioni e contratti anche con i comuni interessati. Così appunto la nota che chiede un tavolo di confronto e tutele per l'ente e i suoi lavoratori chiede anche appunto un incontro urgente alla regione. La risposta arriva oggi dal presidente Gianni, che rassicura: nell'arco di poche ore nomineremo il commissario e la trasformazione in agenzia, ha detto Gianni, Dieter sarà un elemento di dibattito e di approfondimento. Ma sentiamolo.
1: Nell'arco di poche ore nomineremo il commissario.
2: Per quanto riguarda l'iter di trasformazione in agenzia?
1: Sarà un elemento di dibattito ed approfondimento, non è scontato. Io ritengo sia molto più utile farne un'agenzia in modo da avere un rapporto più diretto fra la regione e la funzione di servizio che svolge la Fondazione a tutti gli operatori e ai teatri della Toscana. Approfondiremo se tutto questo è compatibile con il FUS, perché la Fondazione Toscana Spettacolo riceve 1 milione di fondo unico per lo spettacolo, e approfondiremo gli aspetti, diciamo, di carattere operativo che possano consentire il rapporto che oggi abbiamo con i comuni. Se tutto questo sarà funzionale e possibile, la trasformeremo in agenzia. Se questo non sarà possibile, manterremo la veste della Fondazione. L'importante era avere oggi una figura operativa che guidi questa fase di transizione, che vuole essere una fase di rilancio, perché io sento profondamente il bisogno di una fondazione che offra un servizio ai teatri della Toscana, ai piccoli teatri che non possono avere le risorse per chiamare il grande nome, ma la fondazione può invece assoldare la persona, il grande attore, che magari in un'economia di scala per 5 spettacoli ti fa un prezzo inferiore e che ci consente di farlo circuitare in tutti i teatri che lo richiedono. È evidente che voglio, accanto a questo aspetto infrastrutturale, poi con la Fondazione Toscana Spettacolo creare la realtà che aiuta soprattutto i piccoli ad avere nomi grandi.
2: Per quanto riguarda invece la Sistema Toscana?
1: La Fondazione Sistema Toscana, il ragionamento è più lungo perché è pienamente in funzione, in attività, è un ragionamento che facciamo, diciamo, più di prospettiva. La scadenza degli organi lì era l'anno prossimo e quindi io mi pongo quello come orizzonte e come obiettivo. Invece la Fondazione Toscana Spettacolo, la scadenza è stata pochi giorni fa e quindi o lo facevo ora o non lo facevo più, perché quando poi rinomini direttore e presidente, operazioni di ristrutturazione strutturale di queste società non le fai.
0: E queste sono appunto le parole del presidente della regione Gianni. Aspettiamo anche un comunicato nelle prossime ore, speriamo con un aggiornamento su almeno il commissario della Fondazione Toscana Spettacolo. Sono diversi dipendenti della fondazione e appunto il lavoro che deve essere portato avanti nel prossimo futuro, e serve la nomina di questa figura almeno per la ordinaria amministrazione, come già segnalato dai dipendenti. Comunque continueremo a seguire la faccenda da vicino. Un mega data center nell'area dell'ex GKN, questo è il timore concreto che nasce dalla richiesta arrivata di un mega allaccio elettrico a Campi Bisenzio, richiesta arrivata a terra da parte di Idea Group, società immobiliare che è uno dei soggetti divenuti proprietari dell'area di Viale Fratelli Cervi. A renderlo noto è stato stato il collettivo di fabbrica che segnala tutta la sua contrarietà sia nel merito che nel metodo, innanzitutto per la concreta possibilità, spiega Dario Salvetti del collettivo, che questo territorio, dopo essere diventato la logistica Valley, diventi piano piano anche un data center Valley, e quanto questo si lega a tutta la discussione attorno al polo della difesa che Leonardo invoca per la zona di Firenze e dintorni. Proprio ieri la D della principale impresa italiana del settore difesa, ma da Firenze, ha annunciato l'intenzione di assumere 17.000 dipendenti in Italia nei prossimi 3 anni e ha chiesto che la Toscana si doti di un distretto della difesa e dell'aerospazio. Il riarmo e l'industria bellica non hanno nessuna popolarità in questo paese perché sono miliardi di euro pubblici sottratti a scuola, sanità e ad altri posti di lavoro, perché con gli stessi soldi si creerebbe una quantità incredibile di posti di lavoro in altri settori, commenta ancora Salvetti. Il tutto poi nell'apparente silenzio delle istituzioni del Consorzio della Piana. Ma sentiamo le parole di Dario Salvetti, che è stato ospite stamattina sulle frequenze di Nova Radio.
3: Quello che noi possiamo dire è che fa ancora parte, ancora non so per quanto, ma fa ancora parte di questa nostra democrazia assolutamente imperfetta e assolutamente supina all'interesse privato, ma nonostante tutto fa parte una forma di controllo sociale, di pretesa, di armonia territoriale negli investimenti, di rispetto di quelle che sono le caratteristiche dell'area, di tutela del territorio dalle nocività, e il lavoro, la creazione di lavoro, la difesa del lavoro dovrebbero rispondere anche a delle forme di pubblica utilità. Da questo punto di vista non è neutrale se in una piana già satura di nocività nasce un polo delle rinnovabili, della mobilità sostenibile con un determinato quantità di valore aggiunto di lavoro, o nasce un'enorme distesa di server energivori che riscaldano il terreno. Ma questo non lo dovrebbe dire il singolo lavoratore, perché è chiaro che sul singolo lavoratore, quando si riduce la discussione sul singolo lavoratore, il lavoratore e la lavoratrice sono salariati sottoposti a un ricatto. Loro entrano in un posto di lavoro, noi entriamo in un posto di lavoro nella speranza di portare a casa più dignitoso possibile per le nostre famiglie. Questo che dice il collettivo di fabbrica lo dovrebbe dire l'intera politica istituzionale, e invece il gioco è sostituire il punto di vista singolo con il punto di vista collettivo, e quindi fondamentalmente portarci tutti a una discussione dove a un certo punto una manciata di posti di lavoro va bene, purché sia una manciata di posti di lavoro. E infine, se qualcuno pensa a quest'area per fare un polo della difesa, un data center, e a un certo punto lo dica, si confronti con l'opinione pubblica, magari avrà anche ragione dell'opinione pubblica, tanto i mezzi per aver ragione non gli mancano, mi verrebbe da dire, e tiri giù la maschera.
0: E queste le parole di Dario Salvetti. Domani invece, 16 settembre, ricorre l'anniversario della morte di Mahsa Amini, la giovane iraniana uccisa dalla polizia morale perché non portava correttamente il velo islamico, la cui morte dette inizio al movimento di protesta Donna, Vita e Libertà. A 4 anni di distanza, l'associazione Amseda dà appuntamento a Firenze in piazza Sant'Ambrogio domani appunto alle ore 18:30 per un'iniziativa che rientra nella settimana di mobilitazione internazionale, coinvolte anche molte altre città europee, da Berlino a Londra, passando per Venezia e Hannover. La guerra degli Stati Uniti ha provocato un ulteriore inasprimento della repressione da parte del regime, con migliaia di arresti e centinaia di esecuzioni, racconta Nova Radio Cave dell'associazione Amseda. Ma il movimento di protesta civile è ancora vivo, soprattutto ad opera delle donne, e va sostenuto a Firenze come altrove. Trovate l'intervista da riascoltare su www.novaradio.it. Una cerimonia invece con la deposizione di una corona alla memoria di Oriana Fallaci questa mattina a Firenze, al cimitero degli Allori, dove è sepolta, ha aperto le celebrazioni per i 20 anni dalla scomparsa della scrittrice e giornalista. E non finisce qui l'omaggio di Firenze alla Fallaci, a cui sarà intitolato anche un luogo pubblico, un giardino per Oriana. Oriana Fallaci. Il piazzale Oriana Fallaci alla Fortezza d'Abbasso di Firenze è diventato giardino e in occasione del ventennale della morte della scrittrice e giornalista la cerimonia con la scopertura della targa e la piantumazione di un leccio, un'intitolazione che era stata chiesta da un gruppo di cittadini con una petizione che aveva raccolto rapidissimo tempo molte firme. A presentare l'intitolazione oggi anche la sindaca Funaro, che era presente anche alla cerimonia dedicata a Fallaci al cimitero degli Allori.
4: Noi ci tenevamo al suo ventennale di non solo onorarla qui al cimitero degli Allori, ma anche lasciare un segno nella città, nel giardino della Fortezza, dove già era intitolato il piazzale, poi intitoleremo proprio il giardino Oriana Fallaci, dove c'è anche la fermata della tranvia a lei dedicata. Sappiamo benissimo che Oriana è sempre stata una persona molto legata alla città di Firenze, con un rapporto anche controverso con questa città che ha amato, città che ha vissuto, che poi ha lasciato, ma che ha scelto per terminare gli ultimi istanti della sua vita. È stata un punto di riferimento per tantissime persone, con una vita intensa, una vita in cui ha sempre portato avanti tante battaglie, una giornalista e una scrittrice di grande valore. La città di Firenze deve ricordarla e deve ricordarla con tutta la sua autorevolezza.
0: Chiudiamo così la sezione dedicata all'attualità, torniamo in onda tra poco con la cultura, intanto il GR del traffico.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla 11, anche qui rallentamenti ma per materiali dispersi in carreggiata tra Chiesino Uzzanese e Monte Catini Terme in direzione Firenze. In Pipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata sul ramo di Livorno, con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi. Venerdì 25 settembre torna anche in Toscana la Notte Europea dei Ricercatori, la manifestazione promossa dall'Unione Europea, cui prendono parte tutte le università e gli istituti superiori di formazione e ricerca, che ha come obiettivo la diffusione tra cittadini dell'importanza della ricerca scientifica in tutti i campi. L'edizione 2026 della Bright Night è il prendersi cura inteso come responsabilità nei confronti della collettività. Il nostro obiettivo è diffondere l'importanza del sapere scientifico, ma soprattutto la scienza dei valori e l'etica, tema alla base di tutte le sfide della contemporaneità, ha detto Riccardo Zucchi, rettore dell'Università di Pisa, che quest'anno ordina la manifestazione.
7: Vorrei enfatizzare un aspetto più generale, lo dicevo anche prima ai giornalisti. Secondo me, oltre a diffondere giustamente la familiarità con la scienza e i suoi metodi, un obiettivo importante a lungo termine di queste manifestazioni è trasmettere a tutta la popolazione quello che è il tema cruciale, io oserei dire, elevando un po' il livello del discorso, il tema fondamentale più importante della cultura del nostro tempo. Il tema più importante della cultura del nostro tempo è coniugare la scienza con i valori. Se noi intendiamo, e viene spontaneo intendere, ed è questo il problema, la scienza come la descrizione esatta della realtà, e allora l'esito ultimo di questo è la riedizione in termini moderni del materialismo di Democrito: esistono solo gli atomi nello spazio vuoto. Se esistono gli atomi nello spazio vuoto ci sono vari problemi. Il problema fondamentale è dove finiscono i valori morali. Tutti i problemi della bioetica e non solo nascono da questo, come ha scritto un biologo: se l'uomo sono solo atomi e molecole, dove stanno il bene e il male? La grossa sfida è inserire nella visione del mondo della scienza moderna i valori morali. non ce li possiamo inserire ad hoc dall'esterno. La vera sfida, e questa è la sfida della cultura moderna, dell'università e della ricerca, rimettere dentro i valori morali, perché quelli sono i fattori fondamentali che emergono anche dal prendersi cura, cosa è giusto e cosa è sbagliato, tutti gli aspetti della bioetica, l'intelligenza artificiale che è particolarmente di moda oggigiorno, la questione delle applicazioni tecniche, gli armamenti, eccetera.
0: A Pisa moltissime saranno le iniziative, di cui molte in quattro piazze cittadine, come ha spiegato Riccardo Scopigno, responsabile dell'area ricerca dell'Università di Pisa.
8: Come tutti gli anni organizziamo nel pomeriggio di Bright tutta una serie di eventi che sono o seminari specifici o piccole stazioni in cui i ricercatori mostrano alcuni risultati di ricerca, alcune attività in corso d'opera ai visitatori. Abbiamo la fortuna di avere sempre tantissime famiglie, quindi persone di qualsiasi età, dai bambini piccolini fino a persone anziane, e a parte dei contenuti sono appunto anche pensati per attrarre, per essere facilmente fruibili dai bambini o da ragazzi molto giovani. Quest'anno in particolare andiamo di più forse che negli anni scorsi anche al di fuori dell'area della ricerca del nostro building, perché avremo una presenza scenere anche in tutte le piazze pisane in cui si sviluppa Bright, con contenuti aggiuntivi che portiamo direttamente nelle piazze pisane.
0: A Firenze si replica la ormai consolidata tradizione della cittadella della ricerca in piazza Santissima Annunziata, che quest'anno si svolgerà non in uno ma in due giorni, con laboratori per grandi e piccoli, stand e una serie di talk, come ci dice Stefano Cannicci, referente scientifico di Bright Night per l'Università di Firenze.
9: Quest'anno raddoppiamo, questa è probabilmente la notizia più importante. Siamo riusciti a mettere insieme circa 400 fra colleghe e colleghi per 6 giorni di attività, ma soprattutto siamo 2 giorni in Piazza della Santissima Annunziata, come al solito venerdì dalle 4 alle 11, e poi replichiamo sabato con qualcosa di leggermente diverso, ma sempre in piazza dalle 4 alle 8 di sera. Questa probabilmente è la novità più importante.
10: I temi, i laboratori, su cosa saranno?
9: Allora, alcuni sono, diciamo, dei vecchi classici, d'accordo? Cioè abbiamo biodiversità delle nostre terre, abbiamo la zona per peculiarmente per bambini, in cui ci sono attività proprio dedicate ai bambini delle elementari, abbiamo la caccia al tesoro per famiglie e bambini, quella è il 4 anni, credo che sia già piena, come insomma la risposta è sempre incredibile. Torna quest'anno il nostro team di macchine per la formula universitaria, tipo la formula 1 dell'università, e poi ci sono tantissime novità che riguardano la biomedica soprattutto, quindi abbiamo Teddy, che è questo programma per lavorare con i bambini del Mayer, abbiamo ricostruzioni 3D di cellule tumorali per spiegare come funziona, quindi è proprio ampio spettro, più quelli che sono gli stand, diciamo, un pochino più ufficiali dell'Università di Firenze, come la nostra alleanza europea e Uniwell, che si occupa del benessere nel luogo di lavoro, soprattutto nell'università. Abbiamo lo stand con il nostro merchandising, abbiamo qualsiasi cosa che riguardi orientamento, il nostro green office, quindi anche chi è interessato, magari ultimi anni di secondarie, che è proprio il momento adatto per venirci a trovare. Aggiungiamo un'area talk, dove abbiamo un serrato programma di seminari che riguardano come l'università si occupa della società, di chi sta al di fuori dell'università, questa è una vera novità, e soprattutto abbiamo appunto tantissimi dottorande e dottorandi giovani che hanno riempito così tanto la piazza nelle scorse edizioni che abbiamo deciso di raddoppiare.
10: Si parla molto di intelligenza artificiale in questo periodo, c'è qualcosa anche in Bright Night?
9: Ci sono dei talk dedicati nell'area talk all'intelligenza artificiale declinata in aiuto della sanità pubblica, e c'è anche un paio di talk della Florence University Press che lavorano su come l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo con cui vengono pubblicati i risultati scientifici.
0: coinvolti anche gli istituti di ricerca come l'Osservatorio di Arcetri, che aprirà le sue porte per speciali visite e organizzerà eventi dedicati. A raccontarci il programma, Elena Amato, vice direttrice di INAF Arcetri.
11: Anche noi partecipiamo a questa Bright Night, come ormai è diventato tradizione, e l'Osservatorio è felice di aprirsi alla cittadinanza in tre diversi momenti, diciamo. Per giovedì è prevista una passeggiata astronomica in cui la nostra esperta guiderà la cittadinanza attraverso le opere a carattere astronomico sparse per la città. Poi abbiamo giovedì sera l'osservatorio aperto, quindi siamo felici di accogliere il pubblico nel nostro osservatorio a parlare e interagire con i ricercatori che illustreranno la nostra ricerca e guideranno l'osservazione del cielo. Infine saremo in piazza insieme a tutti gli altri con i nostri ricercatori aperti a rispondere a qualsiasi domanda il pubblico, qualsiasi curiosità il pubblico abbia a carattere astronomico, sia venerdì che sabato.
0: Anche Siena partecipa con decine di iniziative che avranno il loro centro intorno al complesso di Santa Maria della Scala, ma anche una serie di aperitalk sparsi nei locali pubblici della città. A raccontarci il programma, Chiara Mocenni, responsabile terza missione di UNIC.
12: Bright Night all'Università di Siena si svolgerà quest'anno presso il complesso museale del Santa Maria della Scala. Saremo quindi in Piazza del Duomo. Avremo due giorni intensi di attività, il 24 e 25 settembre. Le mattine di entrambi i giorni saranno dedicate alle scuole, quindi avremo la partecipazione delle scuole, dei ragazzi delle scuole medie e superiori, che potranno partecipare a giochi, iniziative proprio pensate per loro e dedicate a loro. Mentre nei pomeriggi avremo il giorno 24 una serie di aperitalk, quindi abbiamo inaugurato quest'anno gli aperitalk. Quindi noi andremo nei bar il giorno 24 nella zona prospiciente Piazza del Campo, mentre il giorno 25, che è il giorno di Bright, saremo invece nella zona intorno a Piazza del Duomo, vicino quindi al complesso museale Santa Maria della Scala. Circa una decina di bar in cui abbiamo messo i nostri docenti a dialogare con il pubblico su temi rilevanti per la società in un format molto informale, interdisciplinare, e noi offriremo appunto degli aperitivi ai partecipanti.
10: Ci fa un esempio dei temi che affronteremo?
12: Temi vanno dal fine vita al problema della mafia, delle mafie, alla democrazia partecipativa. Ovviamente avremo una serie di iniziative riguardanti le tecnologie, la robotica, il cervello umano, l'intelligenza artificiale, e ospiteremo il Conservatorio Franci, che parlerà di musica, dell'impatto della musica nel cervello umano, e anche avremo alcune iniziative portate dal Comune di Siena sul tema della sostenibilità ambientale, delle aree verdi, e anche avremo molte iniziative portate sia dall'ospedale, dall'azienda ospedaliera universitaria, che dall'azienda sanitaria locale del territorio, dalla ASL senese, sui temi riguardanti per esempio anche la diagnosi sul territorio, tant'è che avremo un camper a disposizione che farà in tempo reale il giorno 24 proprio degli screening anche alle persone che si vogliono fermare passando lì davanti, e poi avremo le tradizionali postazioni all'interno del complesso monumentale Santa Maria della Scala, in cui i nostri ricercatori offrono, in modo seguendo la tradizione, le proprie ricerche.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. È stato presentato in conferenza stampa anche a Firenze il film Dioride di Giovanni Veronesi, girato in Toscana e sostenuto dal bando cinema e audiovisivo della regione e realizzato in collaborazione con la Toscana Film Commission. Il film è stato presentato come evento di chiusura alla mostra del cinema di Venezia lo scorso 12 di settembre e sarà distribuito nelle sale italiane dal 29 di ottobre da Piper Film. Dioride è un film ambientato nel 1600 che affronta il tema della libertà di pensiero e di espressione in contrapposizione all'autoritarismo, ai dogmi, alle imposizioni di chi detiene il potere. Nel cast Pier Francesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, con Paolo Rossi e con Carlo Cecchi nel ruolo di Papa Innocenzo X. Il film è stato presentato oggi dal regista Giovanni Veronesi e da alcuni degli attori, ma sentiamo proprio le parole di Veronesi, che ha raccontato anche qualche aneddoto legato ai concetti che stanno alla base della realizzazione di questo film.
1: Papa Francesco ha detto una frase che io poi ho riportato nel film, la prima frase che appare dopo la fine, nell'incontro con i comici che ha fatto poco prima di morire. È stato uno dei primi papi che ha fatto un incontro con i comici e la comicità. Alla domanda si può ridere di Dio? E lui ha risposto: certo, si può ridere anche di Dio, basta continuare ad amarlo. Lì mi ha aperto un portone clamoroso, è una frase di lancio bellissima per il mio film, perché se lo dice il Papa che si può ridere di Dio, io mi sono sentito molto protetto. Non è che io, diciamo, sono il più adatto per parlare del divino. C'è il mio cosceneggiatore Jean-Jacques Nondat, che è un sacerdote, forse lui sa meglio di me. Credo che più che il divino sia un discorso sul potere in tutte le epoche, che ha sempre tentato di schiacciare la comicità, ha sempre tentato di allontanarla da sé, perché la comicità, lo diceva pure Umberto Eco nel suo grandissimo libro, la comicità stempera gli animi del popolo, no? E quando il popolo si rilassa è capace anche di dire di no, e il popolo questo non lo vuole. Più lo tiene sotto, più lo tiene in tensione, più lo spaventa e più il popolo obbedisce. All'inizio volevano girarlo in Umbria, il film. Io soffrivo di questa cosa perché sapevo che la Toscana, quel tipo di Toscana, mi avrebbe dato di più, e quindi poi soprattutto per un'affezione personale. Allora gli ho detto a Stefania di aiutarmi, e lei, devo dire che si è davvero divisa in quattro per fare in modo di darmi una logistica giusta. Mi hanno dato anche dei consigli sui posti dove andare a fare sopralluoghi, e ho scoperto una Toscana che non conoscevo, che è quella del Volterrano, che è quella della Miata. Insomma, ho capito che davvero la Toscana è un set a cielo aperto. Davvero ci sono tutte le possibilità per un regista di andare a scandagliare anche i posti più crudi, più crudeli, più difficili. Di solito la Toscana è sempre considerata una regione dolce, no? Col Chianti, la Val d'Orcia, il mare, la Versilia. Però in realtà dietro la Versilia ci sono le Apuane, che sono uno tra i posti più duri d'Italia. E quindi credo che sono andato a scovare l'ultima Toscana che non conoscevo, quella degli ultimi per l'appunto, perché nel 600 quella Toscana lì era veramente povera. E io ho fatto un film ricco di povertà.
0: Ad interpretare il cardinale Vincenzo Maculani, Silvio Orlando, che ha spiegato così il suo personaggio.
2: Veronesi non ha scelto un Torquemada cattivo e crudele, sadico. È un uomo pieno di dubbi, un intellettuale dell'epoca, un uomo che si confronta con Galileo Galilei, che legge libri anche strani, un po' all'indice magari, è pieno di curiosità, c'ha cioè il cannocchiale di Galileo Galilei, quindi è un uomo tutto sommato aperto, compatibilmente con un periodo in cui la Chiesa era una specie di teocrazia, adesso la chiameremo, cioè governava in nome di Dio, e quindi con tutto quello che comporta questo, però lui capisce che quella cosa lì sta per crollare. e quindi questo incontro con questo frate gli fa detonare tutte le contraddizioni, e quindi il suo percorso all'interno del film è molto articolato ed è una ricchezza, credo, per il film. In qualche modo sono abbastanza a mio agio con questa porpora cardinalizia e quindi sono personaggi che all'inizio della carriera avrei non immaginato di poter fare, perché sono personaggi molto carismatici, arrivano e portano già un senso di distanza, di potere. Io ho lavorato su altro durante la mia carriera, però questi personaggi nella maturità mi stanno molto dando tante soddisfazioni.
0: Protagonista del film anche l'attore toscano Maurizio Lombardi nei panni di Fra Monaldo. Sentiamo anche le sue parole.
3: È il genere di cinema che a me piace fare. Il trucco è prostetico, c'è stato anche un garrone quando abbiamo fatto Pinocchio, era il tonno. Qua abbiamo fatto un prostetico, un trucco molto importante. Devo dire che con Giovanni mi sono trovato benissimo proprio a ideare il personaggio con lui, come a mettere un po' di creta sulla faccia. E poi devo dire che con Giovanni, toscano, abbiamo vinto un Nastro d'Argento con Romeo e Giulietta, siamo andati a Venezia con questo film, la media è altissima, viva la Toscana!
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News, vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Prosegue Cirque Fantastic nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione. Alle 17.30 Giulivo Show di e con Giulivo Clown. Alle 18.30 Il Falò e la Luna di Scuola di Circo Sottosopra. Alle 20.30 Nella Tana del Coniglio di Scuola di Circo Empist. Alle 21.15 Bruna per Carità della Compagnia Tedavi 98. Per Fabbrica Europa al Polo di Prato dell'Università di Firenze in Aula Magna, una giornata speciale dedicata alle sonorità e alle culture del Mediterraneo che unisce approfondimento scientifico e performance artistica. Dalle 13 alle 16 sessione di studi sul Mediterraneo musicale, alle 17 intervento musicale con Antonio Augusta Macchia e Pino Basile. Alle 18 alla Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana, ritratto Enze con il Gamo Ensemble, diretto da Francesco Gesualdi, e Sidera Saxophone Quartet, che suonano musiche appunto di Hans Werner Enze. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla 11, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare e tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci, code in direzione Firenze, rallentamenti in direzione Mare. Città di Firenze, mercoledì 16 e giovedì 17 settembre in orario 9:18 per un intervento con piattaforma aerea in via Stradivari, divieto di transito tra via di Novoli e via Paganini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

nel paese dove è nato Arietta Berti c'è Piazza Lieni, ed in mezzo un busto di Lieni. Se uno ci pensa, non ci può credere. Faceva un po' schifo Piazza Lieni, ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro e ai suoi piedi qualche dedica e qualche fiore.

2000 anime alle porte di Reggio Emilia. Il sindaco è stato eletto con una maggioranza di sinistra, senza centro, da fare invidia a Denver Ocha e Kim Il-sung. Avevano chiuso il cinema

Delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore. Delle sere Yucca Reverberi. Delle sere Federica, la figlia del sindaco. Una giovane compagna, molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili code in uscita La Strassigna in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa code a tratti tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze mercoledì 16 e giovedì 17 settembre in orario 9:18 per un intervento con piattaforma aerea in via Stradivari, divieto di transito tra via di Novoli e via Paganini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana.

0: Florence Underground.
1: Hear what's new in New York and beyond.
2: Tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buonasera da Alessandro Cislin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
5: L'economia.
4: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto d'Esi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Sentiamo.
6: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure, tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica. E per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici, cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green, grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento di biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community.
8: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare.
0: Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 stanotte in orario 22.06 a causa di lavori, rimarrà chiuso il tratto tra Fabro e Chiusichianciano in direzione Bologna. Sempre stanotte in direzione Bologna a causa di lavori, ma in orario 21.06 chiusa la 1 direttissima nell'intera tratta e la 1 panoramica nel tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Pian del Voglio. Passiamo adesso sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano code in uscita in direzione mare. Città di Firenze, mercoledì 16 e giovedì 17 settembre in orario 9.18 per un intervento con piattaforma aerea in via Stradivari, divieto di transito tra via di Novoli e via Paganini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina, nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it. (339) 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.
9: Per non far piangere i tuoi salici piangenti.

Chiudi lo scrigno dei tumori, dei tuoi 40 cuori, circondati di marciapiedi e di quartieri industriali. E apri lo scrigno dei preservativi troppo costosi e dei tuoi minuscoli seni.

di marciapiedi e di quartieri industriali. E apri lo scrigno dei preservativi troppo costosi e dei tuoi minuscoli seni. E chiudi lo scrigno dei tumori e dei tuoi 40 cuori, circondati di marciapiedi e di quartieri industriali.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cislin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
2: L'economia.
1: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, con i rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto d'Esi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audi Mob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Sentiamo.
3: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure, tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica. E per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici, cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green, grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento di biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Amazing.

serve nella musica se vuoi farla. Uno zio che negli anni 70 ha suonato in almeno due dischi di Dalla. Oppure un amico famoso che ti sappia imbucare ovunque. Sai, la gente con l'apostrofo conta più della gente qualunque. Che poi è la gente qualunque.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.
2: Di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi. L'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il trono.

Midnight Believers, la selezione notturna jazz and blues di Nova Radio.